0: Fulminacci, questa era Stupida Sfortuna. Let's go! E siamo pronti per ripartire le 2:05 per ripartire un'altra ora insieme questa notte, anzi oramai questo lunedì mattina, perché è il 4 maggio, sulla radio 100% grandi successi, fino alle 5 c'è la notte dei guerrieri, cioè del guerriero che vi sta parlando. Un saluto a tutti, sono Corrado Trisoglio. Allora vi dico solo il nome di questo luogo, Super Ski Island, che già il nome è tutto un programma, quindi ci andremo a fare un giro virtualmente tra non molto, perché voglio raccontarvi questa storia che ha quasi 10 anni, perché tutto questo è nato proprio nel 2017. Tra poco ne parliamo, ma intanto risentiamo un grande successo dei Depeche Mode, è Personal Jesus.
1: Inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo sempre.

We Belong Together, Harry Styles su RDS. Allora, nel cuore dell'arcipelago finlandese, tra le acque fredde del Mar Baltico, è sorto praticamente da una decina d'anni, dal 2017, un luogo che è veramente unico al mondo, cioè si chiama Supersea Island ed è un'isola riservata esclusivamente alle donne. Un progetto, diciamo, visionario che è nato da un'imprenditrice americana, Christina Roth, che ha trasformato questo lembo di terra incontaminato proprio in un'oasi di pace, benessere e connessione femminile. Ecco, e tra l'altro lei è un ex CEO di una società di consulenza tecnologica, ha acquistato lei personalmente questa isola nel 2017 dopo aver venduto la sua azienda. L'idea iniziale era semplice: trovare un luogo dove staccare dal mondo, però questa, diciamo, sua idea si è evoluta in qualcosa di più grande. Nel 2018 è nata ufficialmente la Supersea Island, questo luogo esclusivo destinato a donne di ogni provenienza, accomunate dal desiderio di rigenerarsi in un contesto sicuro e ispirante. Come funziona questa isola? Sviluppata su quasi 9 acri di natura selvaggia, è stata attrezzata con 4 ecocabine in legno, una sauna finlandese per attività di gruppi e spazi comuni, e poi ancora ci sono degli spazi dedicati allo yoga, alla meditazione, al forest bathing, poi ancora workshop tra salute e carriera, tutto accompagnato da una dieta sana ispirata appunto a un modello inventato dalla signora Ruth. Com'è che si chiama? Aspetta, vediamo un po'. Signora Roth, Christina Roth, che appunto ha avuto questa idea una decina di anni fa. Però giusto per rimanere in tema, vi dicevo che c'è un luogo nel mondo dove le donne non si sposano ed è un piccolo villaggio sulle cime dell'Himalaya, e questo popolo si chiama Mosuo. Le donne lì non vogliono assolutamente sposarsi perché insomma è una tradizione secolare, ma vogliono avere soltanto figli. Ecco, questa è la caratteristica di queste donne appunto del popolo Mosuo. I Mosuo sono una cultura matriarcale, forse l'unica che è rimasta al mondo ed è anche l'unica a essere esistita, credo, al mondo, distinta, diversa dal resto di tutte le altre. Il loro modo di vivere sembra davvero renderle felici, però in qualche modo poi alla fine hanno bisogno anche degli uomini, visto che vogliono avere figli ma non vogliono assolutamente sposarsi. Le 2:15 nella notte dei guerrieri arriva anche Lewis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

torni sempre al tuo paese, Serena Brancale, qui su RDS. Allora, giusto per completare quello che vi raccontavo poco fa di questa popolazione sperduta sulle montagne dell'Himalaya, gli Mosuo, lì appunto, come vi dicevo, i matrimoni non esistono, le donne infatti scelgono di rimanere single tutta la vita e di restare a casa con il resto della famiglia per crescere i propri figli. Oltretutto sono proprio loro a decidere quando, come e con chi vogliono avere rapporti sessuali. Ogni tanto scoppia l'amore, nascono i figli e questo tipo di unione è noto come matrimonio ambulante. Ecco, questo è il matrimonio che loro vogliono, dove praticamente la coppia non vive insieme né si sposa legalmente. È una cosa inusuale, ma come dicevo poco fa è l'unica, diciamo, cultura matriarcale che è rimasta nel mondo. Poi magari ce ne sono altre, però questa, diciamo, è documentata, perché spesso e volentieri ho visto anche un documentario, tra l'altro, sulla popolazione Mosuo, che è contraria, in questo caso le donne Mosuo sono contrarie al matrimonio, vogliono solo un matrimonio ambulante, errante.

0: Take Me to Church, Ozier, questo artista molto famoso oramai in tutto il mondo irlandese, che è diventato popolare proprio grazie a questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso di canzoni ce ne sono quattro, anzi in realtà sono quattro numeri uno, perché tra qualche istante torna la sequenza mixata.
1: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
2: 100% grandi successi.
3: 100% grandi successi.
2: RDS.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Anche noi partiamo per un breve viaggio, cioè quello che ci porta nel mondo della sequenza mixata, questa volta mixata da Francesco Cadente, e si comincia con Sabrina Carpenter.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita, senza doverla cercare.

0: per RDS. Cari amici, parliamo di Charlize Theron, la bellissima e bravissima attrice, certo, che da un po' di tempo single, un po' si è confessata e ha detto:
1: ce la fa?
0: Beh, insomma, c'è tanto, perché mi concentro sulle mie figlie, anche se le sue figlie dicono:
2: ma lascia stare che mi stanno tormentando di messaggi le figlie, mamma è da sola.
0: Ok. Dai, tra l'altro le figlie fanno anche la selezione per i pretendenti della mamma.
1: Cioè, fanno butta fuori,
0: sì, matchano loro praticamente.
1: Questa, bella.
0: E quindi da qui vogliamo partire, perché vogliamo chiedervi: anche i vostri figli vi consigliano fidanzati, oppure li tenete fuori dalle faccende sentimentali? Ecco, capiamo con voi.
2: Vogliono appiopparvi qualcuno sempre?
0: Beh, anche perché la madre poi non vuole
1: in
0: più
1: caso
0: uscire,
1: di separazione,
0: capito?
1: Perché se uno è un figlio di una coppia che è felicemente sposata.
0: Beh, no,
1: sposata.
0: Beh, certo, in caso di separazione.
1: Vai papà, vai mamma, dai dentro.
0: Charlize non esce da un po' di tempo.
2: Sono anche le coppie aperte. Certo.
0: E quindi i figli giustamente dicono: ma mamma, esci un po', vai, svagati.
1: Allora, chi mette bocca nella selezione del partner o del nuovo fidanzato?
2: Gli date retta, non gli date retta.
0: Fateci,
2: vi hanno appioppato qualcuno al 38822 raccontatecelo con messaggi vocali.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.

0: L.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
13: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
12: A 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: tutti pazzi per RDS. Come sapete, Charlize Theron è rimasta single, le figlie continuano a cercare di appiopparle qualcuno, continuano a scrivermi anche basta per piacere. Sì. Oggi
1: ma c'è anche selezione, sì.
2: Beh, c'è anche selezione, diciamo che le figlie dicono ok mamma devi uscire, però vogliamo capire con chi, vogliono fare una selezione,
1: certo,
2: loro dei
1: fondamentale, non è che possiamo
2: sì.
1: Oh Charlize, Charlize
0: tutto quello che c'è, no, c'è.
2: Ma Charlize bella mia, ma lei non neanche ne vuole sapere, lei non vuole sapere niente di tutto ciò. E voi come siete messi?
3: Ciao RDS, io sono Martina da Verona e ho due figlie femmine che me li scartano tutti, li fanno fuori tutti.
1: Tutti,
3: all'inizio sembra tutto bene, beh, adesso tutti, non è che all'inizio sembra tutto bene, poi fuori uno, fuori due, fuori tre e avanti.
1: E sono loro,
2: ti devi adattare,
1: aiuto.
2: Certo.
4: Ciao a tutti pazzi, mi chiamo Francesco, ho un cane e un gatto,
1: sì.
4: I quali da un paio di mesi, dove abito io con un porco, si è trasferita una ragazza. Ora, io non lo so se loro stanno facendo di tutto, però da quando questa ragazza si è trasferita, che il gatto scappa e me lo trovo sempre a casa sua,
1: ecco.
4: E il cane quando usciamo tende sempre a portarmi verso il suo appartamento.
1: Hai capito?
2: Ma questa è una sceneggiatura di un film.
1: È bellissimo.
2: Già sto sognando, guarda.
1: Il cane che trascina, bello questo.
2: Ma al telefono chi c'è? Pronto? Emanuela?
5: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno cara, raccontaci.
5: E niente, io non avevo il cane, avevo un figlio che ormai è 18enne,
1: sì.
5: Dall'età di 6 anni mi cerca il fidanzato ovunque.
1: Quando aveva 6 anni?
5: Sì, in ogni posto dove andavamo, specialmente al mare, era un incubo. Lui puntava a un ipotetico papà che gli piacesse,
2: certo.
5: Potesse piacere. Andava lì e diceva: lei è single perché mia madre cerca un compagno.
0: Ma secondo te lo faceva più per lui o più per te?
5: Ma io non lo so, però le figure erano solo le mie, perché
2: e poi
5: lui era un bambino.
1: Senti,
5: e niente, esatto. Mi scusi, che gli devo spiegare.
2: Ma è mai successo che è scattata una scintilla?
1: È successo qualcosa?
5: Allora, devo essere sincera, adesso sto con compagno da 3 anni
2: sì.
5: E comunque l'aveva scelto lui.
2: Ma dai.
1: L'aveva scelto lui e com'era andata?
5: Sì,
1: racconta.
5: Era un mio amico che non avevo mai visto come un ipotetico compagno. Lui mi diceva: però mamma, ma Andrea, io lo vedo bene con te, fino a che non me l'ha fatto venire in testa. E adesso sto con Andrea.
1: È stato cupido, vedi?
2: Ma che poi i figli sono sempre molto gelosi, no? Scatta sta gelosia. Invece lui proprio cercava un compagno per te, ma è bellissimo.
5: No, perché lui, il mio ex marito si era fidanzato. Lui
1: certo.
5: Diceva che voleva fidanzarsi presto, era preoccupato che io rimanessi da sola.
1: Certo.
2: Che bello.
0: Hai visto?
1: Bene.
2: Vabbè, e adesso tutto a posto.
5: Tutto a posto, tutto. Però lui non è fidanzato, adesso comincio io.
1: È brava, restituisci il favore. Certo.
0: Perché quanti anni ha tuo figlio?
5: Adesso 18.
2: Adesso ti devi dar da fare, devi cominciare a due.
5: Adesso mi vendico.
2: Beh, però è stato utile, perché comunque ti ha trovato un fidanzato. Alla fine magari non l'avresti mai pensato al tuo compagno come possibile fidanzato.
5: No, è un'amicizia di 35 anni.
1: E invece vedi.
2: Senti, mi fai conoscere tuo figlio che magari mi trova un fidanzato.
5: Ma lui sarebbe felicissimo di conoscere te come
2: fidanzata,
1: no.
2: Ma
1: Emanuela,
5: sì.
1: Qui la sceneggiatura diventa ancora più bella.
2: Ciao amica cara.
5: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.
6: Con noi la giornata inizia con il sorriso.
7: Dalle 7 alle 10.
6: Scherzi, musica,
7: giochi e tanta allegria.
6: Wake up.
7: Sveglia Italia.
6: È l'ora di tutti pazzi per RDS.

0: Alle 7.57, tutti pazzi per RDS, dobbiamo dare la linea a Roberta Lupi, anche perché oggi ci sono notizie importanti che vengono magari dal mondo dello sport.
1: Quale può esserci?
0: Possiamo parlare di Sinner, certo.
2: Di Chimi, certo. 19 anni.
0: Sono state le notizie più importanti, ma magari ce ne sono altre.
2: Ma non gliele bruciamo però.
0: Possiamo andare a scoprirle tutte, mi raccomando, posizioniamole bene alle notizie, ok? Dai, sentiamo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
0: Eccola qua, Robertina Lupi. Andiamo con tutte le notizie, grazie Robby.
5: Buongiorno, lo sport in apertura, il calcio con la festa scudetto dell'Inter al Meazza, 21esimo titolo, il primo targato Chivu per i nerazzurri che si laureano campioni d'Italia 3 giornate dalla fine grazie al successo sul Parma per 2-0, oggi Cremonese-Lazio in serata Roma-Fiorentina. Tennis, Sinner a Madrid, c'entra il 5º successo consecutivo in un Masters 1000, unico tennista nella storia, in finale battuto il tedesco Zverev 2-7-0 in 57 minuti di gioco. Dedica la vittoria ad Alex Zanardi, Kimi Antonelli prima nel Gran Premio di Formula 1 a Miami per il 19enne bolognese, 3º successo consecutivo. Le altre notizie: il conflitto in Medio Oriente, al via l'operazione di accompagnamento americano delle navi a Hormuz, per Teheran si tratta di ingerenza, intanto 2 navi colpite da proiettili nello stretto, riporta l'esercito britannico. E con la crisi medio orientale, maxi rialzo dei prezzi in Italia, le previsioni del Codacons, Vincenzo Rienzi, consulente ufficio legale.
6: Tra 900 e 1000 euro dovrebbe attestarsi l'aumento della spesa annua per ogni famiglia a causa chiaramente di tutto ciò che riguarda il comparto dei carburanti. Di conseguenza spendiamo di più quando andiamo a fare il pieno, spendiamo di più quando andiamo al supermercato e attenzione perché un nuovo fronte di aumenti importanti arriverà sicuramente per le vacanze estive, perché anche lì l'aumento generale dei costi anche per quanto riguarda il reparto commerciale ci porterà sicuramente a dover subire un ulteriore incremento di costi anche per quanto riguarda aerei, alberghi, ristoranti e tutto ciò che riguarderà chiaramente le nostre mete estive.
5: Da Washington anche tentativi di disgelo con la Santa Sede. In settimana il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma per parlare con Papa Leone dopo gli insulti del tycoon al pontefice. È possibile anche un incontro con Giorgia Meloni appena arrivata in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, si
1: eccoci
0: riparte.
1: Amici, buongiorno.
2: Si
1: con
2: riparte,
1: tantissima
2: amici.
1: Voce oggi.
2: Infatti, però un po' meglio degli altri giorni, dai.
0: Insomma.
2: Amici,
0: insomma.
2: Si riparte dai, un pochetto. Da
1: capire,
2: una sanzione
1: da
2: disciplinare per una sì. prof di matematica di un
0: che
2: istituto fa? Superiore
0: ah,
2: in provincia
0: fatto fare
2: di
0: le
2: Modena.
0: Verifiche. Non
2: perché
0: si fanno.
2: Lei no, doveva c'era la verifica di matematica, no? E questi tre, i tre soliti, pare che non si siano presentati. E allora lei ha messo tre sul registro con una nota assenza strategica per non fare la verifica.
0: E non come fai a valutare? Come fai a valutare se non sono bene?
2: Perché evidentemente era una recidiva, non lo so adesso, non vorrei dire.
0: O metti zero, MC.
2: Vabbè,
0: o metti...
2: chiaramente il preside, insomma, della scuola ha l'ha sanzionata, lei ha fatto ricorso, però anche il tribunale ha dato ragione al preside. Insomma, ai dirigenti della scuola.
0: Che ti dirò, prendendo sempre due, in realtà sarebbe stata una buona strategia per me da questo
2: 13,
0: punto.
2: Certo. Però il praticamente il giudizio sul comportamento può influire solamente sul voto di condotta, non sul voto appunto del rendimento
1: e
2: del
1: poi
2: profitto.
1: Se uno non c'è non lo puoi giudicare. Che
0: è,
1: diciamo che quello su
0: quella
1: quale
0: la
1: si è basata la mia carriera scolastica.
2: Quindi voi difendete la prof? No, voi difendete i ragazzi.
0: No, non difendiamo nessuno, però è difficile dare una valutazione. Se uno non fa il compito, insomma,
2: va bene,
0: fa
2: lasciamo al tribunale dei nostri ascoltatori l'argo sentenza.
0: Vai.
2: Intanto sentiamo i bambini.
3: Signora Leonardo, sono felice di andare a scuola e siamo tutti pazzi.
4: Ciao, sono tutti pazzi. Quando mi ascolto voi a me mi fate sempre ridere.
0: Meno
4: ciao,
3: male. Ciao, LDS, sto andando a scuola. C'è un fratello bilicchino,
2: Ciao,
0: tuo fratello birichino.
2: Ah, il fratello birichino, perché che fa?
1: Birichino,
2: cioè, sta andando a scuola.

0: Eccoci amici, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz e l'ispettrice Cogliandra, ovvero quella che vi ferma al semaforo, vi ferma per strada, vi vuole levare la patente, inventate una bugia e poi i vostri parenti devono reggere questa balla.
1: Certo,
0: diciamo.
1: E bisogna riuscire a capire se è vero che poi si verifica quello che loro dicono, quello che viene proclamato,
2: se
1: o se invece
2: curiosi,
1: uno parla ma poi in realtà.
2: E volete sapere se in famiglia c'è veramente uno che vi vuole bene o una?
1: Arriva lei.
2: Potete chiamare la Cogliandra, come ha fatto questo signore, guarda.
3: Cittadini, in guardia.
4: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto, a tutte le auto.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
4: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini, in guardia.
6: Ciao, sono Paolo da Pedalino e devo fare uno scherzo a mia nonna con l'ispettrice Cogliandra.
2: Alla nonna.
7: Pronto?
6: Nonna, sono Paolo, ma dai una mano, nonna.
7: E che mano sta dando?
6: Mi fermava la polizia.
7: E perché sta fermata?
6: Perché ero col telefono in mano, io ci ho detto che c'ho la mia fidanzata incinta che sta per partorire, capito? Quindi tu devi fare finta che sei la mia fidanzata e che sei incinta, nonna. Ti sto passando ora.
2: Pronto, eccomi. Allora, sono l'ispettrice Cogliandra. Con chi ho il piacere di parlare?
7: Io sono la nonna.
2: Ok, no, mi può passare la fidanzata?
7: Senta, ma non abita qua con me.
2: Lo so, però mi ha detto che c'è la signora lì con lei. Allora, passiamo la signora, un attimo. Mi passa? Ecco, la sua è la fidanzata del signor Paolo. Buongiorno, cara.
8: Buongiorno.
2: Come va? Come va? Le doglie ogni quanto le ha?
7: Ogni attimo.
2: Adesso ogni sta butti fuori l'aria, vai, si liberi.
7: Ci vuole poco.
2: Vada. Sia tranquilla, respiri. Quindi è al nono mese?
7: Sì, sospeso.
2: C'ha male? Aia. Sta venendo adesso un'altra doglia? Non si preoccupi, signora. Sono una donna anch'io, respiri. Butti fuori. Sì, ma state aspettando che vi vengano a prendere? State aspettando Paolo, vero?
7: Sì, qualcuno.
2: Ok, sia tranquilla, respiri con me. Faccia l'urlo del giaguaro, che in genere quello aiuta tanto.
1: Questo è l'urlo del giaguaro.
2: Ok, anche il lupacchiotto della Sila. Tiri fuori proprio tutto, brava signora. Aspetti che le ripasso Paolo, così si rasserena un attimo. Signor Paolo,
6: ti stanno credendo, capito? Lo stai facendo benissimo, bravo, nonna. Va bene, nonna. Te la sto ripassando l'ultima volta, per favore, a me non ci fare capire niente.
2: Allora, signor Paolo, come va? Le è passata la doglia?
6: No, ancora.
0: Partorisce,
7: Sta arrivando.
2: Chi sta arrivando?
7: Allora, quello che c'è come venire a prendere.
2: Ha preparato tutto la valigetta? Cosa c'è nel corredo?
7: Ecco. Tutto.
2: Ci sta la camicia da notte, quella aperta davanti, mi raccomando.

0: Bene, senta, allora stanno arrivando, ma stiamo arrivando anche noi di tutti i pazzi per il PDS, perché sono l'ispettrice Cogliandra e tuo nipote ti ha fatto uno scherzo. Sei bravissima, cioè la nonna farebbe qualsiasi cosa per suo nipote, brava nonna. Vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
1: Oltre questo. Ma che c'ha a dire? Ma che c'ha a dire?
2: Cosa c'ha a dire?
1: Ma così mi fai morire?
0: No, partorire.
2: Partorire. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:14, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz.
1: Amici, vi parliamo di una ragazza a Caserta che nascondeva in casa oltre 200 volatili, anche alcune specie protette.
2: Tutti insieme
1: aveva 200 uccelli in casa.
3: Anch'io ho un'amica che va.
0: Sì, però una alla volta.
1: Dai,

0: caspita, anche specie protette.
1: Ma stiamo parlando di curriculum o stiamo parlando di effettivo?
0: Ragazzi, come... la volete smettere?
1: Ah, vabbè, allora,
0: ma
1: dai.
0: Ma ti immagini, tu sei a casa, no? Hai 200 uccelli che stanno in casa, un po'
2: c'è
0: in gente che ci sta, volano.
2: Sì. Ok. Credo che ci sia anche una categoria, visto.
1: Sì.
0: Cioè?
1: Pluricellate, ok, cioè, va cioè. Bene. E che è successo?
2: Vabbè, quando chiedi cioè,
0: voglio capire.
2: Cosa ti devo spiegare? Cioè.
0: Vabbè, ovviamente è stata denunciata, sì. Gli uccelli sono stati trasferiti in un centro di recupero anche per la fauna selvatica, perché certo. Ragazzi non si possono tenere tutti questi uccelli in casa,
1: no,
0: ma scherziamo.
1: Certo, ma
0: a parte che questa secondo me non dormiva mai, cioè come fai a dormire con 200 uccelli in casa?
1: Che ti girano intorno, certo.
2: Ti tengono sveglia, certo.
0: No, ti smettila.
1: Ma anche buon umore. Alcuni, eh?
0: Ma non è possibile.
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del digitale.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. E si sa, in estate arrivano le zanzare, veramente da un po' che non sono andate via perché ci sono sempre, vero?
1: Basta, insopportabili.
2: Cioè, non hanno nessun tipo di utilità all'interno dell'ecosistema.
0: Beh, fanno mangiare, sono cibo per altri animali.
2: Immagino altro, gli offriamo sushi, gli offriamo quello che volete.
0: Al geco,
2: sì.
1: No, mi spiace.
0: C'è un insolito appello del comune di Sestri Levante che dice di mettere sui balconi, proprio per cercare di avere una campagna green, mettere sui balconi lavanda, rosmarino e basilico.
1: Ma quando sei fuori a cena ti porti un balcone sul petto?
0: Sì. Magari
2: sulla pancia. E poi da quelle parti il basilico serve per il pesto, quindi
0: ho capito, appunto,
1: le zanzare piace il pesto.
0: Anche la menta, poi anche la verbena odorosa.

0: la calendula e l'erba gatta.
1: Lo dobbiamo mettere sul terrazzo, okay?
0: Sì, mettete tutta sta roba sul terrazzo, dovrebbe
1: è ufficiale, chi lo dice?
2: Così arrivano
1: ufficiale.
2: Le vespe, sì, le api, sì. Capito?
0: Agiscono come repellenti naturali, aiutando bello. Appunto a ridurre la presenza di questi insetti.
1: Ma magari,
0: capito?
1: Ma
0: senza
1: magari.
0: Ricorrere ad elementi chimici, che quella è la cosa che
1: io di solito mi faccio pungere, poi muoiono di colesterolo, ma è un problema loro.
3: Muoiono loro,
1: sì, certo.
4: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
5: 100%. Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Ah.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
6: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
0: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
6: Are you ready?
0: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
6: See you in cinemas.
0: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente! Tutti pazzi per RDS!

0: Sono le 8:28, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Mr. Wolf.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: E tra l'altro potrebbero essere problemi di stagione, perché questo è il periodo in cui ci sono le recite, le partite, le comunioni,
5: di danza.
4: Le comunioni, le cresime. E che cosa succede?
5: Perché la domanda è: vi siete mai trovati in questa storia? Cioè, quando la vostra fidanzata o fidanzato vi chiede di andare a vedere la gara, la comunione, la cresima del figlio o della figlia, cioè, e ci sarà anche l'altro partner, capito?
4: Ok, allora situazione di separazione in atto, quindi c'è un ceppo familiare, l'altro ceppo, e lì si uniscono i ceppi.
5: Cosa fa? Lì ci sono i cesaroni, praticamente.
4: Esatto, che si fa?
0: Allora,
4: c'è,
0: ci serve intanto adesso la
4: vivendo
0: persona.
4: Questa cosa
0: ci serve proprio alla persona che ha questo problema, che non sa come fare. Poi i nostri amici, i nostri Mr. Wolf, vi aiuteranno. Allora al 38822 38822, intanto chi ha questo problema ci scriva.
4: Cioè, lo state vivendo adesso, state vivendo una recita, state vivendo un torneo di calcio.
5: A maggio ci sono le comunioni anche, no? Tipo adesso, a breve.
4: Ma scherzi, ma scherzi. Come si fa?
3: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:33, tutti pazzi per RDS. Attenzione che questo è il periodo di recite, comunioni, cresime, tornei di calcio, tornei di basket, insomma, dove praticamente le famiglie, che sono state ormai frazionate dalle separazioni, si ritrovano, ma si ritrovano molto spesso anche allargate.
1: E quindi qualcuno ha ricevuto un invito e non sa se andarci, perché certo, non si trova proprio benissimo, diciamo.
2: Tipo Simona dovrebbe andare alla comunione della figlia o del figlio del suo compagno attuale, giusto?
3: Sì, giusto.
1: Buongiorno, okay, Simona. Buongiorno.
2: Figlio o figlia?
3: Figlio.
2: Figlio. Figlio. E quindi al momento troverai anche ovviamente la mamma del figlio, giusto, del bambino.
3: Certo.
2: Ecco.
0: Cioè il tuo compagno ha un figlio che ovviamente ha una mamma e la troverai. Non vi siete mai visti finora?
3: Sì, ci siamo già incontrati ai compleanni.
2: Ma vuoi mettere un giorno intero?
3: La comunione è un giorno importante.
0: La comunione è un giorno importante, sì, è vero, è vero.
2: Anche perché succede questo, dove ti siedi? Cioè, questa è anche l'altra.
0: Brava.
2: Ci sono poi tutte le sedie, no, occupate dai genitori. Tu dove ti siedi? Giustamente ti devi,
0: certo,
2: sedere a fianco, per carità, non mollare, Simona,
0: Però a fianco c'è magari il bimbo da una parte, lei dall'altra.
2: Capito, anche la mamma.
0: Quando farà le foto le farà col papà e la mamma.
3: Ma noi al sud abbiamo le famiglie grandi, quindi ci sarà tanta gente.
1: Ti puoi nascondere, dici.
3: Esatto.
0: Senti, cos'è la cosa che proprio così ti mette più in tensione?
3: No, in tensione è la situazione in tutta in generale.

0: Non, okay, c'è, non certo, è semplicemente, però sta nell'intelligenza ovviamente mia e di chi si trova in questa situazione di mettersi da parte.
1: Ma tu avrai tutti i consigli dei nostri misteri.

0: 3882 diamo dei suggerimenti per come affrontare questa situazione.
1: L'ha fatta proprio la domanda, come cercare di non essere invadente e comunque essere un attimo serena.
2: Presente
1: pure tu,
2: ma non invadente, ok? Dateci tutte le indicazioni, noi che siamo i Mr. Wolf, dai.
1: Stai con noi Simo e ascolta tutto quello che diranno i nostri
3: amici. Grazie, buona giornata.
1: Ciao a te.
3: Ciao.
4: Tutti pazzi questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Get on now.

0: vite.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, siamo alle prese con Mr. Wolf, vi state scatenando a dare dei consigli a Simona che deve affrontare la comunione della figlia del suo attuale compagno. Certo. Ovviamente ci sarà anche l'ex compagna del marito.
2: La mamma.
3: Qua scrivono, lo so che al sud alle comunioni si mangia bene, problema risolto, tu mangia e rilassati.
1: Ah, quello deve fare, però c'è sempre la messa prima,
2: Ma allora andiamo con le dritte, iniziamo a vedere con le dritte, vai.
4: Buono che sei stata invitata, tu pensa, 9 anni di relazione e in queste situazioni neanche mi invitavano, pensa ecco. A te, Dio grazie che è finita.
2: Ok, e quindi mi sa che va verso la direzione.
5: Simona, io ti consiglio di valutare che rapporto c'è tra te e il bambino, nel senso la comunione è la sua e è giusto che sia lui il protagonista di quella giornata. Se sai che la tua presenza può dargli fastidio o comunque al contrario fargli molto piacere, valuterei sulla base di questo, ecco, okay. E metterei da parte il proprio imbarazzo e i propri scherzi personali. Buona giornata.
2: Grazie.
1: Però Simona è stata molto chiara nella domanda, vuole sapere come sentirsi, insomma, essere meno invadente
2: essere
1: possibile.
2: Essere presente ma non invadente. Esatto. Allora,
1: quindi,
2: direi che ci vuole un ampio ventaglio. 388-22 dai Mr. Wolf, tutti quanti a dare indicazioni alla nostra Simona.
6: La radio è ancora più smart
7: con Alexa o Google.
6: Basta la tua voce.
7: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
6: e siamo subito con te.
8: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault

0: Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere.
4: Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm, allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
10: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gianluca.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
17: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
22: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
23: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Amici, è arrivato il momento delle notizie sul meteo. Io vorrei vedere l'icona del sole su tutta l'Italia. Ci affidiamo ai professionisti di Trebbi Meteo.
25: Giornata odierna caratterizzata dal passaggio di nuvolosità su tutto il nostro territorio, con anche dei fenomeni da segnalare a nord-ovest e in Sardegna. Poi nel corso del giorno questa perturbazione andrà ad interessare anche l'Emilia-Romagna e il Medio Tirreno, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Temperature minime comprese tra i 12 e i 16 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trebbi Meteo.
26: Where?

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E Simone il problema ce l'ha, ma in realtà ti rendiamo conto che è un problema molto diffuso in questo periodo, o meglio, in questo periodo si accentua la situazione perché ci sono degli appuntamenti importanti.
4: Sì, si parla di famiglie allargate e quindi quando bisogna essere presenti, per esempio ad un saggio, ad una comunione, ad una cresima, ad una comunione come nel caso di Simona.
5: Beh, uno ci può andare a non farsi notare, stare allora, in un angolo a mangiare.
3: La situazione di Simona è questa: andrà alla comunione, o meglio si sta interrogando se andare, probabilmente ci andrà, ma quale comportamento avere alla comunione del figlio del compagno, perché ovviamente ci sarà anche la mamma con cui i rapporti finora non sono idilliaci, ok?
6: Allora, per Simona che deve andare alla comunione del figlio del compagno,
3: sì.
6: Intanto fissa la truccatrice, mettiti un bel vestito, così se te ti senti a posto e ti senti bella, restituisci anche un'immagine diversa. Sorriso stampato sulla bocca appena arrivi. Affettuosa col bimbo, un pochino magari in disparte e poi vicino al tavolo degli alcolici.
5: Ecco, fai la figa e bevi.
4: Per la giornata d'inferno è il tavolo degli alcolici.
5: È partita bene, sentiti bene con te stessa. Poi
7: buongiorno. Secondo me dovresti fare un passo indietro, visto che la festa è del bambino e di conseguenza sì. È sua la festa, quindi non creare tensione, proprio
4: sì.
7: Non dico essere trasparente, ma insomma un passo indietro sicuramente sì.
4: Guarda amica che l'aveva già detto, non è che entra, detto, è qui la festa, non entra così,
3: Va bene,
5: porta un toy boy.
8: Vestiti come la carta da parati del locale.
3: Ecco.
8: Ciao.
4: Trasparente così diventi, ok.
8: Ma il mio consiglio è di non buttarsi avanti nelle situazioni, aspettare che le altre la chiamano. Vieni qua a fare la foto, vieni sediti qua, quindi rimanere in una posizione soft e aspettare che siano gli altri, in particolare il suo compagno, che la coinvolga in determinate iniziative.
3: Un ruolo importante.
4: Perché ricordiamo, gli ultimi saranno i primi.
5: Certo,
3: amen.
9: Buongiorno, buongiorno, ma non farti di questi problemi. Gli fai tu stai al tuo posto, che è di fianco al papà di questo.

0: bambino, okay. Punto, semplicemente. Ovviamente faranno le foto canoniche con i genitori, certo. Probabilmente la farà il papà con la mamma. E poi tu ti ritaglierai il tuo momento senza farti tanti problemi. Tu hai già un posto, non devi farti domande nel sapere dove metterti, dove andare. È brava. Il tuo posto quello.
1: Il tuo posto.
0: Che buona sempre, giornata.
2: Che è sempre vicino al vino, ricordiamolo.
1: Ricordiamolo.
3: Cara Simona, è molto semplice. Stando al tuo posto, essendo quella che sei, non sei né la matrigna, ma sei semplicemente la seconda moglie o compagna del papà.
2: Esatto.
3: E quindi se parte con questo presupposto che quel bambino ha una mamma e un papà, andrà tutto alla grande. Questo deve essere.
4: Certo.
1: Sulla carta è così, va bene. Insomma, sì, Mrs. Wonderful.
5: Ancora. Allora, secondo me già il fatto che tu ti ponga questa domanda fa di te una persona poco invadente.
1: Brava.
5: E quindi saprai sicuramente come comportarti, perché è una domanda molto sottile, molto delicata.
4: Vero.
5: E intelligente.
4: Verissimo.
5: Quindi il fatto che tu te la sia autoposta, secondo me farà sì che tu troverai la soluzione da sola.
4: Brava, ok.
1: Questa è la cosa più bella, direi.
4: Simona, hai varie soluzioni, dalla carta da parati al tavolo degli alcolici. Ah, invece aspettare che sia magari il papà del bimbo a coinvolgerti.
1: Oppure, come si dice in questi casi, sii te stessa.
4: Entra, fai un routine e te ne vai. Pazzi per RDS.
6: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
7: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno.

0: With You, quel giorno di Star Trek, di
1: la forza sia con
0: la forza
1: te.
0: La forza, certo.
1: Senti. Star Wars, stavi dicendo Star Trek.
0: Sì, avrei scatenato veramente
1: l'inferno di cristallo.
2: Allora, noi nel nostro quartetto, tre al microfono, uno in regia, ci dividiamo in parti eque. Bellavia e Buzz sono due devoti.
0: No, devoti sì. No. Marco sì. Bellavia, forse
1: Bellavia
0: sì,
1: è devoto, devoto. Marco Bellavia è devoto.
2: Rossello e Ciccio non sanno neanche di cosa si stia parlando. No, non è vero,
1: non
2: sappiamo.
1: So. Vagamente. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana
2: nacque. Sì, sì. Nacque un personaggio che poi c'era uno con l'elmetto, adesso di fronte ai grandi amanti del tutto.
0: Comunque, peccato che erano voce, se no gli facevo Ciubecca.
1: Fai
2: Ciubecca,
0: erano voce.
1: Comunque si organizzeranno un sacco di cose in Italia, certo. In tutto il mondo in realtà. Non solo
2: tutte
1: in
2: con la presenza di Bellavia, tutte.
1: Sì, sì,
2: tutte.
1: Sì, sì, sì. Va
2: è venuto con la spada stamattina, sguainata. C'era la spada? Sì, vedi,
3: tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci direttamente in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
4: Bentrovati.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie.
4: Il conflitto in Medio Oriente al via l'operazione di accompagnamento americano delle navi a Hormuz per Teheran. Si tratta di ingerenza, pronti ad attaccare. Quadro poco chiaro per il presidente francese Macron, che chiede la riapertura dello stretto coordinata tra Iran e Stati Uniti, arrivando in Armenia per l'ottavo vertice della comunità politica europea. Presente Giorgia Meloni. Intanto due navi colpite da proiettili nello stretto, riporta l'esercito britannico. Vertice dell'OPEC Plus dopo il ritiro degli Emirati dal cartello dei paesi produttori di petrolio. Sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno le proprie quote di 188.000 barili al giorno. A marzo la produzione è scesa a 27,68 milioni di barili al giorno rispetto ai 36,73 milioni del mese precedente. Il ritiro degli Emirati Arabi dal cartello è un fattore determinante. Abu Dhabi potrebbe diventare un attore altamente competitivo, ha investito massicciamente nelle infrastrutture ed è in grado di produrre 5 milioni di barili al giorno entro il 2027 a costi molto bassi.
4: Siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
6: È stata una domenica tricolore nel calcio, quello che l'Inter ha conquistato in anticipo a tre giornate dalla fine del campionato di A. Parma ha sconfitto Almeazza per 2-0, 21esimo scudetto matematico per il club nerazzurro, con la festa davanti al proprio pubblico. In classifica il Napoli è a 12 punti, a 15 il Milan, battuto fuori casa dal Sassuolo, pari Juventus, Verona e Bologna, Cagliari, oggi a chiudere il turno Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina. La bandiera italiana sventola a Madrid, torneo vinto da Jannik Sinner, primo tennista nella storia a conquistare 5 Masters 1000 di fila. L'alto atesino in 2-7 e 57 minuti di gioco spazza via in finale il tedesco Zverev. Tricolore anche il gradino più alto del podio in Formula 1. A Miami, primo Kimi Antonelli, che dedica il successo ad Alex Zanardi. Il 19enne bolognese della Mercedes precede le McLaren di Norris e Piastri. Le Ferrari, sesto Hamilton, ottavo Leclerc, che paga un errore nell'ultimo giro e una penalizzazione di 20 secondi. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, le 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Buzz, si parte terza ora.
1: Oggi il tenore.
2: Il tenore è un po' così oggi. Però allora, c'è una puntatona ricca di cose. Intanto si inizia con Ora Pro Loco. Quindi se avete un proverbio della vostra città, della vostra regione particolare, volete sfidare uno di noi tre, c'è questo gioco che è molto carino. In genere perdiamo sempre.
0: Sì, esatto. Noi vogliamo.

0: In realtà perdere così voi riuscite a vincere, ma no, no, per esempio questo, io sottoscritto non ci mette molto a perdere, esatto. Per cui insomma io avete la possibilità di
1: sfidarci. Io sono agguerrito, Rossella sì. Mezzo e mezzo, diciamo.
2: Poi ci saranno storie popolare. Di tradimenti, poi ci sarà uno scherzo di Bazzafo. State con noi, intanto prenotatevi al 388-22-388-22. Senti che musica!
0: Senti che musica, si
2: senti
0: balla
2: che
0: pure.
2: Musica!
0: L'occhio della tigre!
2: Vai, così mettiamo i guantoni, questa volta vinceremo. Vinceremo!
0: No, ma che vinciamo?
2: No, dai, non mi smontare così,
0: no,
2: mi sto
0: te
2: gasando.
0: Sì, ma nel caso mio andate.
1: Non
0: andate
1: puoi mai
0: sereni,
1: sapere,
0: sereni.
1: Ciccio,
2: ovviamente
1: mai...
2: se deve essere, cioè se dovete essere lontani dalla nostra regione, così noi perdiamo sicuro.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, amici, è arrivato il momento di giocare a Ora Pro Loco.
1: Ora Pro Loco, Ora Pro Loco, la sfida dei proverbi in dialetto. Ora Pro Loco, Ora Pro Loco.
2: Andiamo a Varese, è vera questa notizia?
3: Sì,
4: sì signore.
2: Ah, Guido. Signore. Buongiorno, ciao. Guido.
4: Ciao, ciao.
2: Allora,
4: ciao.
2: Varese dove?
4: Varese, Gavirate, provincia di Varese.
2: Gavirate, dove c'è il lago lì
3: e
2: vicino.
3: Cosa fai di bello?
4: Ma sono libero professionista, lavoro nel campo delle macchine per le manutenzioni delle aree verdi.
0: Quella, delle aree verdi. Aree verdi.
2: Ok, wow. Quella è zona del nostro splendido Bruno infinito e immenso che abbracciamo, certo. Bruno dei Fichidiglia, ok.
0: Certo.
3: Caro, senti, Guido, chi vuoi sfidare di noi tre?
4: Vorrei sfidare Buzz.
2: Buzz, guarda che attenzione che Buzz
0: sono senza voce, quindi sono ancora più agguerrito,
2: sì. Attenzione.
0: Sono
2: vai, bello stretto, mi raccomando, ecco. E vai col detto varesino.
4: Perfetto, allora, la frase è questa. Vai giù dolcios. Cata su un po' di Magister e porta su in casa.
3: Mamma mia, ragazzi, bello. Ma giù,
0: aspetta, ricci un attimo per piacere.
2: Dai.
3: Va giù giù forse.
0: Va giù?
2: Lo rifacciamo?
0: Me lo ridici per piacere?
4: Rifaccio?
3: Sì, ridillo.
4: Va giù in dulcios, porta su un po' di Magister, una bella brancata.
0: Allora, vai giù in cantiere, prendi. Aspetta, posso fare io, scusa. Allora, vai giù in cantiere,

0: prendi un po' di malta e facciamo un muretto.
1: È una specie, una specie.
0: Una specie?
1: Una specie. In realtà non c'entra niente.
2: Non c'entra, non c'entra niente.
3: Allora, andiamo se ce lo ridici gentilmente e poi andiamo pian piano con la traduzione.
0: Dove devo andare?
1: Allora, cosa faccio? Allora, cosa faccio? La ripeto oppure mi dai
3: sì, no, ripeti, ripeti.
0: La traduzione letterale.
1: Allora, traduzione letterale, vai giù in cortile.
0: In cortile, ok.
3: In maggiore.
1: Prendi delle fragole e portane su, e portane su in casa una manciata.
3: Le fragole sono il maggiostra.
1: Yes.
2: Maggiostra.
0: In cortile come si dice? Vai giù in cortile come si dice?
1: Vai giù in duchos.
0: Vai giù in duchos.
2: Il cios è il cortiere, il cortile.
0: Cios, prendi il magister. Quindi la torta di magister e la torta di fragole.
3: Bellissimo, bellissimo.
2: Yes, yes. Quindi difficilissimo. Cioè, vabbè, no, hai vinto, dai, ovviamente. Facile. Ma come do? No, dai, sì!
0: No. Mi hai fatto venire voglia di gelato al magister.
1: Eccola. Bravo.
2: Hai vinto l'RDS bag, complimenti.
3: Complimenti,
1: grazie
3: caro.
1: Mille. Grazie mille.
3: Un abbraccio.
2: Vuoi salutarci con un'altra tua bella frase?
0: Dai, c'è qualcos'altro che.
3: Un'altra
1: ma
3: bella.
1: No, frase, adesso così. Su due piedi,
2: ma no, che dico buona giornata.
0: Augurio, buona giornata. No,
3: buona giornata e tante fragole a tutti.
2: Tante
3: vai.
1: Ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Questo
3: ciao.
2: Si dice.
3: Parla in MP3 lui.
2: Ha chiuso.
0: Chiuso.

0: 9:15, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di pizzicare storie di tradimenti.
1: Amici, allora, stiamo cercando delle persone che ci raccontino delle cose che gli stanno succedendo, che gli sono successe, nelle quali sono stati scoperti o hanno scoperto qualcuno proprio nel momento in flagranza di reato.
2: Capito? Quando vi hanno beccato, che magari poi vi siete nascosti nell'armadio o sotto il letto,
0: oppure fughe dalle grondaie,
2: anche nudi fuori al balcone, perché
1: appesi,
2: no?
1: Appesi al lampadario anche.
2: O magari vogliamo avete vedere avuto cose estreme.
0: I primi sentori, un po' di pedinamento e avete beccato proprio all'uscita di uno splendido

0: Albergo con...
1: E adesso è arrivato il momento di sfogarvi, okay, di raccontare quella frustrazione che avete avuto dentro fino a questo
2: magari
1: momento.
2: Magari una cosa divertente, al 38822 certo. 38822 raccontatecelo con dei bei messaggi vocali.
1: Come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. 3 giorni di incontri, idee, confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
1: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
21: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
4: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di Tutti Pazzi per RDS.
21: Al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Renato.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: 9:27, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di pizzicati.
1: Pizzicati.
2: Pizzicati.
1: Pizzicati. Storie di tradimenti. Pizzicati, storie di tradimenti.
3: Andiamo con
4: oggi
3: storie di tradimenti.
4: Cecilia.
3: Cecilia.
5: Buongiorno Cecilia.
6: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno Cecilia.
6: Che piacere sentirvi.
3: Allora, grazie. Ciao. Cecilia, una spagnola trapiantata a Roma, ormai però sentiamo dalla voce assolutamente con accento romano. Racconta.
4: Che cosa ti è
3: Cecilia.
4: Successo?
6: Allora, io avevo questa relazione a distanza con questo spagnolo.
3: Uh-huh.
6: E quindi stavo lì per il weekend a casa sua, però vedevo dei movimenti un po' strani, aveva messo la password al telefono,
3: e poi
6: nasconde, sì, sempre queste cose un po' strane, noi donne abbiamo poi
4: girava il telefono?
6: No, non girava il telefono, no. Però se lo dimenticava in macchina, magari per andare al banco, ma ritornava subito a prenderlo.
3: Cioè non voleva lasciarlo alla tua vista incustodito.
0: Piccole cose che voi donne non notate, naturalmente.
4: Tu da questo ti sei insospettita.
3: E?
6: Sì, allora niente, lui era uscito un attimo da casa, io mi stavo lì insomma pittando le unghie,
3: sì.
6: A un certo punto mi si sveglia un attimo questa lucina.
3: La pittata,
6: sì. Pittavo le unghie e insomma vado a cercare, siccome mi ha detto non so che di una bolletta, vado a cercare questa bolletta e trovo questo vecchio telefono dove non c'era la password. Vado a accendere questo telefono.
0: Ah, l'hai proprio acceso?
6: L'ho acceso.
3: E hai trovato batteria.
0: Quindi violazione della privacy, ok, poi?
6: C'era tipo il 30% ancora di batteria.
3: Quindi
4: lo usava questo, non era lì che era abbandonato, era un telefono che usava.
6: Probabilmente, non lo so.
3: Okay. C'è il telefono del fatturato e il telefono del nero. E cosa c'era in questo telefono?
6: Niente, vado a, non so, mi viene da cliccare su Google Foto.
0: Mi viene così, spontaneamente.
4: Cosa c'è?
6: Di tutto, perché praticamente lui aveva salvato degli screen, le foto che mandava a queste tipe, no? A queste tipe. Ma tra l'altro veramente bruttissime, ragazzi. Io non
4: vabbè, non diciamo chi se ne importa.
3: Vabbè,
4: che foto?
3: Erano dei panorami?
6: Sì. Delle foto, insomma, un po'.
4: In bikini?
3: Ma anche senza.
4: Anche
6: no,
4: senza.
6: Diciamo, erano con la biancheria un po' sexy, però
3: okay. Con biancheria sexy, ho capito.
4: Di queste qua, cioè lui si conservava tutta la rosa di queste incontrate che.

0: E a questo punto tu lo affronti, giusto? E cosa chiedi?
1: Gli dico, ma che sono questi giochetti, queste cose? E lui mi fa, guarda, ti assicuro che io ti amo, che non c'entrano niente, no. Loro non ho mai avuto... non le ho mai incontrate, sì. Era solo per il mio ego.
2: Ma tu parli a plurale, ma di quante stiamo parlando?
1: Erano tre
0: per l'ego,
3: okay. Quindi lui foraggiava il suo ego con queste ragazze.
1: Sì.
2: O
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: quello certo. Che diceva.
3: Sì, ma sì. Ci puoi dire come te l'ha detto in spagnolo?
1: Mi amor. Come me l'ha detto? Mi amor, io te quiero, io te amo, e io non sono nada para mí. Capito?
0: Okay, nada para te. Senti, tu invece para lui cosa hai detto? L'hai detto come
3: l'hai salutato?
1: Te lo devo dire in spagnolo, volete sentirlo? No,
0: sì, vabbè, sì, beh, in spagnolo ci piacerebbe, sì, vai.
1: Io gli ho detto che te den por el culo, punto.
3: Ah, che se può dire questo, bene.
0: Significa meno male spagnolo non si è capita, certo.
3: Senti, ma sembra veramente una fiction anche questa. Quindi sei andata lì, taratata, e quindi adesso state insieme, no?
2: No,
1: assolutamente no.
2: Subito
1: sono
2: cacciato,
1: anni.
2: Subito.
0: Dopo l'hai segato?
1: Come?
0: Dopo quanto l'hai segato?
3: Mollato così.
1: No, l'ho mollato subito. Prima mi sono fatta accompagnare all'aeroporto di Barcellona perché io ero andata a passare il weekend a lui. Mi sono fatta pagare pure un bel pranzo, capito? La
2: Barcellona,
1: accompagnata in aeroporto, una volta in aeroporto.
2: Adios.
3: Io una bella paella. Tutto.
1: Sì, buonissima la paella, quindi subito. Ho detto scusate, eh? Sì.
3: E quindi lasciato, mollato, e lui ha continuato magari, mi amor, no es como sembra.
1: Sì, no, esatto, sì, l'hai detto muy bien.
3: Muy
1: no,
3: bien.
1: Basta, alla fine basta.
0: Basta, basta, vale, ti sei liberato, vale, va bene. Vale. Adesso tutto
1: adelante,
0: bene?
1: Adelante Pedro.
0: Adesso tutto a posto?
1: Sì, sono 2 anni che sono felicemente single, quindi.
0: E quindi tutto a posto.
3: E non quindi benissimo.
0: E quindi che la gente mandi le mutande altrui. Sì. Va
2: mi
0: bene.
2: Esatto. Metti le password dal telefono, certo.
3: Ciao Cecilia. Ciao,
1: un vestito guapo. Sei stato un piacere. Cecilia.
3: Cecilia, guarda, c'è anche
0: ciao.
4: Cecilia. Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Con la sua ossessione ancora e il nuovo singolo già in programmazione qui da noi, Samurai J.
4: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Tonight Promises, le promesse di Calvin Harris e Sam Smith su RTS. Queste non sono promesse ma dati, vero Sergio?
1: Eh sì, il posto di lavoro, attenzione, è uno dei principali incubatori delle storielle parallele e scappatelle anche in Italia, dove il 60% delle infedeltà nascono, crescono e corrono tra le scrivanie. Non necessariamente perché gli uffici siano luoghi resistentemente sensuali, non lo sono, ma perché mettono insieme quattro ingredienti potenti: il tempo, la vicinanza, la confidenza e gli interessi comuni. Mm-hmm. Le relazioni extraconiugali tra cene segrete, chat archiviate, sguardi clandestini si consumano soprattutto tra una riunione e una pausa caffè, in sostanza in ufficio. La letteratura scientifica è abbastanza chiara su questo punto. Uno studio mostra che l'infedeltà è legata soprattutto alle opportunità sessuali disponibili nella vita quotidiana. Tra queste il lavoro ha un ruolo importante: più occasioni di contatto e interazioni si hanno, più aumenta la possibilità che una relazione esca dai binari ufficiali. Ed è sociologia: il tradimento spesso nasce dove si passa molto tempo con altre persone.
0: E fin qui tutto a posto.
1: Un altro studio arriva alla conclusione che per gli uomini sposati la probabilità di avere rapporti extraconiugali aumenta al crescere della quota di colleghe donne nel luogo di lavoro. Detto in modo meno accademico, per gli uomini funziona che più il contesto lavorativo espone a potenziali partner, più aumenta il desiderio.
0: Quindi è una questione di numeri.
1: Adesso,
0: in Italia, e qui no, non do le colpe agli uomini, no, c'entrano anche le donne, figurati.
1: Sì.
0: Una delle cifre più citate arriva dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.
1: Sì.
0: Non è un dato scientifico, ma è un dato statistico. Circa il 60% delle infedeltà coniugali nascerebbe o avverrebbe nell'ambiente di lavoro. Mm. Ok? 60% è una stima molto alto.
1: Infatti si sa che Severini per esempio in radio vabbè, questa è una cosa.
0: Perché? Allora, la riflessione è questa: la maggior parte delle relazioni nel mondo di oggi è tra colleghi e colleghi,
1: sì,
0: o spesso resta professionale, amichevole, semplicemente basata sulla comune sopravvivenza.
1: Sì.
0: Nel senso che noi quando andiamo in ufficio diamo la parte più bella di noi, non abbiamo i bigodini in testa, ci mettiamo un tacchetto, siamo vestite carine, e anche è la parte, diciamo, sociale più avvenente della nostra persona. A casa svuota la lavastoviglie, passa l'aspirapolvere, le bollette, in ufficio ci vedono in maniera completamente diversa. È la parte più bella, più presentabile di noi da questo punto di vista. E poi non è che arriva Sergio Friscia, mi sussurra nell'orecchio: non sai che ti farei. No, non iniziano così,
1: no.
0: le storie iniziano con il lamento.
1: Sei tu che mi sussurri.
0: le storie iniziano con il lamento: a casa non mi capiscono, tra me e mio marito sono 20 anni che stiamo insieme, mia moglie non sai com'è, siamo tutti presi tra figli e casa, non facciamo più sesso. Quindi uno si confessa attraverso le confessioni, il caffè, la pausa pranzo, che le conoscenze si approfondiscono e nascono le storie in ufficio.
1: Esatto.
0: E quindi
1: tutti cornuti.
0: Io ho fatto tutto un discorso,
1: alla fine quello è,
0: ma non è quello. Io vorrei sapere perché, e soprattutto dai nostri amici all'ascolto, se è successo. E se è successo così, si parte da una piccola confidenza, poi diventa una grande confidenza e poi diventa una grande intimità.
1: Vi cambiamo la voce se volete, se non avete coraggio, insomma, di dirlo giustamente in mondo visione. Però fatelo, raccontatecelo se vi è capitato. 38822 38822.
0: Tu sei mai stato con una conduttrice radiofonica?
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, meravigliosa superstar. Senti cosa ci chiedono, Sergio.
1: Buongiorno. Comunque, tu sei mai stato con una conduttrice radiofonica? Mi sembra da approccio. Vabbè, potete provare.
2: No, no, guarda, ti assicuro che non funziona così, assolutamente.
0: Va per niente.
2: Se stanno con me, ci diventano dopo conduttrici radiofoniche.
0: Ah,
2: non
0: ecco,
2: funziona.
0: Non prima. No, non prima. Vabbè, ma perché sai, quando l'amore è disinteressato.
2: Certo.
0: Le vostre storie ce le potete, sì, proprio raccontare serenamente.
2: 3882 38822, confessatevi,
0: amore in ufficio.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ora l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
3: Buongiorno.
2: A te.
3: Processo diplomatico a rilento per le richieste eccessive degli Stati Uniti, fa sapere Teheran, che poi riferisce colloqui bilaterali tra Iran e Oman, attualmente in corso, per mettere a punto un protocollo che garantisca il transito sicuro delle navi dallo stretto di Hormuz. E intanto nello stretto al via l'operazione di accompagnamento americano delle imbarcazioni. Missione a Roma in settimana per il segretario di Stato americano. Sentiamo Gianluca Gizzi.
4: Operazione disgelo da parte di Washington, questo sembra l'obiettivo della due giorni di Marco Rubio nella capitale, annunciata dai media per giovedì e venerdì. Nell'agenda del responsabile esteri di Trump, l'incontro con Papa Leone, dopo l'attacco del tycoon e la risposta del pontefice, dovrebbe poi vedere i ministri Tajani e Crosetto. Possibile anche un faccia a faccia con Giorgia Meloni per ricucire lo strappo con il governo italiano. Presidente del Consiglio, intanto impegnata in Armenia per la riunione della comunità politica europea, poi volerà in Azerbaigian, Baku centrale, per cercare di mettere in sicurezza le forniture di gas e petrolio al nostro paese.
3: A Milano è ripresa regolarmente la circolazione sulla linea M1 della metropolitana, interrotta stamattina dopo che un uomo si è gettato sui binari. La frenata d'emergenza del macchinista ha evitato il peggio, 5 i passeggeri contusi in modo lieve. Ultima ora, il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse tra loro che si alimentano a vicenda. Così poco fa Giorgia Meloni nel suo intervento al vertice della comunità politica europea in Armenia. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. Che cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele, bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. È anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. Ma che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa, e anche dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra d'Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi nel nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli,
7: dove c'è Sergio Topolone Friscia,
2: dove c'è Severini Regia, cornutazze d'Italia vi state confessando.
7: Ma no Sergio, ma perché le devi buttare sul cornutazze?
2: Le vostre
7: cornificazioni
2: all'ufficio, al lavoro, il posto di lavoro è il peggiore, quando dici il lavoro fa male, questo si intende. Questo il lavoro fa male perché provoca questi tradimenti, ma voi lo state confessando.
7: Io lo guardo sbasita, no, stamattina, giusto, dice giusto, le sì, cose sì.
2: Bello.
7: Ma noi siamo pieni di comprensione, sì, e sì, anche sì, poi sentiremo delle storie.
2: Vi cambiamo, diciamo, la voce, quindi state sereni.
7: Sì, ma guarda, non c'è bisogno di cambiarle perché i nostri ascoltatori dicono cose sensate.
2: 38822 388

0: Caso Paradiso alle 11:08, tanti messaggi al 3882 3882, tantissimi.
1: 60% dei tradimenti in Italia nasce in ufficio, sì. Le vostre esperienze.
2: Un pensiero ai professori di educazione fisica, spesso sì. Uomini, un uomo, sì. E tante insegnanti donne.
1: Quello di educazione fisica perché è più atletico, certo, rispetto agli altri, certo. Quindi pensa, però veramente tante donne in una scuola è sì. Tosto, vai.
3: Buongiorno, in merito ai tradimenti, sì. Io sono del pensiero che l'amante, sia per l'uomo che la donna, la dovrebbe passare l'INPS. Anche perché se a casa sì. Il giardino sì. Non lo curi, certo. O viene il manutentore, certo. O viene il giardiniere.
0: È giusto.
3: Quindi se una persona sta con un'altra, non la tocca nonostante lo stimoli, si mette la lingerie, si veste carina per il proprio marito, fa tutto e non viene considerata, è normale che questa si adagia su altre
0: non va bene.
1: Questo succede anche agli uomini, tante volte mi ha parlato d'amore, di incontri, e gli uomini si lamentano che le mogli hanno sempre mal di testa.
4: Ciao RDS, sono Paolo da Parma.
1: Ciao Paolo.
4: Io ho lavorato 35 anni in una ditta,
0: sì.
4: Prima come magazziniere, poi in ufficio, e sì, effettivamente sul luogo di lavoro
0: succede.
4: È molto facile avere delle relazioni, e io ne ho avuto più di una. Ecco. Vabbè, 35 anni, quindi.
1: Ah no, beh certo, 35 anni, perché non più di una, dice giustamente ma sì, Paolo. Ma sì, ma certo che vuoi che sia. Se no, come ci arriviamo a sto 60%?
0: Certo. Ancora.
5: Allora, buongiorno.
1: Ciao.
5: Sì, a me è successo sul lavoro.
0: Sì.
5: Io faccio l'autista, uh-huh. E questa persona era sposata. È nata come amicizia, siamo andati a prendere il caffè un po' di volte al macchinetta perché chiacchiere, sì. Eccetera, lui 20 anni di matrimonio, io libera perché non amo queste unioni, e poi lui ha deciso, senza interpellarmi, di lasciare la moglie,
0: ecco.
5: E di dirgli tutta la verità, al che non mi ha fatto un enorme piacere.
1: Ti credo. Certo. E chissà poi com'è finita.
0: Vabbè, ma giustamente, lei è autista, vede la macchinetta e non capisce per niente.
1: Vabbè.
6: Buongiorno, allora, da amanti in ufficio, amanti in spiaggia un attimo. Io lavoro presso un centro balneare, uno stabilimento.
0: Sì.
6: Come spiaggino,
0: sì.
6: D'estate viene sempre un cliente che prende un ombrellone da una parte dello stabilimento per lui e la moglie, sì. E uno dall'altra parte per lui e l'amante.
0: Meraviglia.
1: E come fa?
6: E se la giostra dicendo che va sul bar a prendere un caffè mentre in realtà va dall'amante.
0: Capito? Fa un po' e un po'.
1: Ma la faccia di bronzo, ragazzi.
0: È bravo, un esperto. Sarà un professionista del settore, sicuramente.
1: Ho capito, capisco uno stabilimento balneare, quindi grande, uno da parte e uno dall'altra. Ma se per caso tua moglie viene in mente, sì. Di fare una passeggiata sul bagnasciuga.
0: E mica la conosce.
1: Vabbè, ma ti trova lì che parli con una.
0: Ma no, sarà la barista, diciamo, no?
1: Mamma mia, che coraggio, ragazzi.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
2: Swift, Elizabeth Taylor. Summer, Potential.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Pericole, 11:19 di questo lunedì 4 maggio su RDS, lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli, Severini Regia e Sergio Friscia a farvi compagnia.
1: Esce il 6 di maggio L'amore sta bene su tutto, un film di Giampaolo Morelli con un super cast tra cui Max Tortora. Preparatevi perché tra poco sarà nei nostri studi.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
4: Davvero? Quella è la bella notizia.
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Ah. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
16: Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
0: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del lunedì per iniziare la grande, una nuova settimana. 4 di fila, senza interruzioni, alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
5: Gusto guida le nostre scelte.
18: Guida le nostre scelte. Sempre.
19: Questa è RDS 100%

0: mica male, insomma, questa sequenza mixata. Quattro di fila senza interruzioni, happy ending alle 11.35. Attenzione, amici, tenetevi forte, perché c'è un amico carissimo che è venuto a trovarci, un grandissimo Max Tortora.
1: Buongiorno.
0: Straordinario.
1: Lasciatemi dire che sono molto emozionato.
2: Non te lo faccio dire, sei tra amici, a me mi conosci da 50 anni e lui da 30.
1: È proprio per quello che sono emozionato.
0: Che bello averti qua, Max.
1: Grazie.
2: Bello. Max è qui perché il 6 esce L'amore sta bene su tutto. Che è l'opera prima di Giampaolo?
1: No, ne fate altre.
2: Ha
1: fatto tanti film Giampaolo Morelli.
2: Come regista?
1: Come autore, come sceneggiatore, come attore.
2: Ah, come attore sì, lo conosciamo. Non sapevo che avesse questo.

0: questa mano felice anche,
1: diciamo. Ha una mano felice, insomma, io ammiro la sua intraprendenza, perché fa molte cose insieme, le fa tutte bene, quindi non è che lavorando come attore non si segue come regista e viceversa. Io per esempio non l'ho mai fatto, ma insomma è un bel impegno,
2: certo, è faticoso, poi... sì, sicuramente faticoso.
0: Mi devi dire, adesso poi parleremo del film e vi racconteremo la storia che si snoda tra tre coppie diverse, l'amore sta bene su tutto, quanto sì. Ti devono cosa ti convince quando ti arriva la proposta e ti mandano la sceneggiatura e poi il copione di un film? Che cosa ti convince a farlo, Max?
1: Assolutamente la scrittura. Per questo dicevo è un bravo sceneggiatore Giampaolo, perché la scrittura quando scorre bene, quando è chiara, quando tu come attore capisci che potrai dare qualcosa e prendere qualcosa e capisci che hai sotto un bel tappeto sul quale camminare, allora lì, da lì poi viene tutto.

0: Ci vuole qualcuno che si adatta al ruolo.
1: Esatto. È carina questa cosa dei sette nani. Se dovessi scegliere uno dei sette nani, chi ti assomiglia di più secondo te?
0: Brontolo.
1: Brontolo, a posto.
0: Sì.
1: State con noi, c'è Max Tortora, ritorniamo subito.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok?
0: Perché?
4: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
5: un accessorio
4: elegante. Chete cristalli solo sull'alluce.
5: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
12: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
11: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
13: Questa sfida la vince Gianni.
14: Sono proprio curiosa.
11: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
15: Un posto così non si trova da nessuna parte.
11: Per vivere esperienze uniche.
16: Ti senti di darmi subito un top?
15: No.
11: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Insieme a Comen Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
22: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
23: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: La grande musica di RDS, i nostri grandi personaggi, Max Tortora, L'amore sta bene su tutto, il nuovo film.

0: Gold alle 11.48 su RDS. Anna Bettinelli, Sergio Friscia, Severini in regia e Max Tortora con noi.
1: Oh. Buongiorno,
0: grande
1: ragazzi.
0: Max.
1: No, io ridevo perché mi immaginavo nell'imitazione di.
0: Sì, di Gali, eh?
2: No, di Mahmood.
0: Di Mahmood? Di Mahmood?
1: Sì. La sai fare, no?
0: No, non la so fare.
1: No, non di bugie. Da come muovevi la faccia.
0: Mi ricordo che una volta parlando con te abbiamo fatto una battuta su questa cosa: c'è 5 cellulari nella tutta Gold, uno è suo, gli altri 4 di chi so. Ed è nata in una trasmissione.
1: Sottotitolo. Sottotitolo. Esatto. No, perché lui quando fa le facce guardando.
2: Sì, perché tu le facce non le fai invece.
1: Io le faccio le facce. Però
0: le facce.
1: Quando le fa lui vuol dire che sta per fare l'imitazione.
0: Mi conosce da 30 anni.
1: Beh, ormai sì.
2: Vabbè, Max di imitazioni hai smesso?
0: Beh.
2: Non ne fai più?
0: No,
2: non
0: ogni tanto le fa.
1: Allora io le faccio ancora, dipende dai personaggi che arrivano, perché la fortuna è che insomma la quotidianità ti regali dei personaggi nuovi, perché se non ci sono che imiti?
2: E niente. Però Max non sta facendo imitazioni, è qui per L'amore sta bene su tutto, il nuovo film di Giampaolo Morelli che arriva nelle sale italiane il 6. Sentite che cast: Giampaolo Morelli, Max Tortora ovviamente, Claudio Angelini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guaritore e Gianmarco Tognazzi special guest. Allora, qual è la storia? La storia è intrecciata di tre coppie e di come alla base di tutto ci sia l'amore. Max Tortora fa Frank, un vecchio cantante con Milli, che è Monica Guaritore, che si ritrovano a dover cantare nuovamente insieme dopo anni che non lo fanno, no?
1: Dopo circa 30 anni, e nel frattempo sono cambiate molte cose perché il loro successo
2: è sbiadito, no?
1: È andato, però insomma il Vaticano vuole che il Papa vuole assolutamente che in questa reunion, quindi convince Paolo Calabresi, che è il nostro agente.
2: E che genere di musica facevate tu?
1: Beh, era un tormentone tipo quello dei Jalis, per dire,
2: ah,
1: no?
2: Okay.
0: Sì, sì, okay.
1: Che si chiama L'amore sta bene su tutto, appunto, cantato in duetto.
2: Sì.
1: Ma nel frattempo sono successe molte cose, loro non vanno più d'accordo, sono invecchiati.
2: Senti un po'.
3: Scusa, ma Frank, col problema che c'hai col sigaro, ci metti pure le cipolle, non sarebbe meglio una fettina ai ferri?
1: Non te la mangi idea, fettina, ma come si permette questo? Io la mattina aperto, non mi regolo, faccio colazione col sigaro, un tinto nelle cipolle, perché mi piace.
3: Non è più un problema mio.
1: Sono problemi miei, io me ne vado. Ecco, non vanno molto d'accordo.
2: No, ma mi fa molto ridere l'idea che già fumi il sigaro, quindi l'alito è un po' pesante, ma pure con le cipolle,
1: sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Capito?
1: Perché... Poi io insisto, perché dico, lo intingo pure dentro, sì. Lo intigno proprio alla romana.
0: Bellissimo.
1: Una meraviglia.
2: Pensa, quindi loro sono fuori. Separati, no? Nel film.
1: Loro sono separati da tanti anni, nel frattempo il loro successo, diciamo, è sbiadito. Lei fa un programma culinario, lui ha provato a riciclarsi con giovani talenti rapiferi, ma non ci è riuscito. Insomma, è una storia, la loro personale, un po' triste, perché non sono riusciti, diciamo, a riciclarsi. Poi
2: quindi il successo nell'amore è il successo nella vita.
1: Ma capita a volte che quello che sembrava consolidato poi piano piano cambi, e quindi questo è il caso loro. E si ritrovano invece a dover ricominciare tutto. Però hanno 3.000 cose da rinfacciarsi, per cui sono litigatelle varie.
2: Sì, che sono, abbiamo sentito un pezzettino
0: divertente.
2: Appunto.
0: Un comacose 2.0.
1: Bravo.
0: Dopo cuoricini.
2: Poi le altre storie vedono protagonista Giampaolo Morelli, sì, che è uno di quelli che ha scritto un libro che dà sentenze e consigli sull'amore, sì, sì, che a sua volta
1: un manuale
2: vero e proprio.
1: In 7 passi, per cui.
0: Che conoscendo Giampaolo, insomma.
1: Sì, sì.
0: L'ultima cosa che.
1: Di cui rimane vittima, perché poi,
0: esatto,
1: insomma, queste indicazioni che dà gli si rivoltano contro.
2: Sono quelli che hanno la sentenza: ah, se lui non ti chiama devi fare così, insomma, quelli che ti danno i consigli. È una commedia molto divertente,
1: molto carina,
2: queste tre coppie. E poi c'è la Gerini, che invece si trova coinvolta in un'adozione, lei pensa che arrivi un bambino piccolo, invece si trova con un extracomunitario alto due metri,
1: simpaticissimo, affettuosissimo, ma comunque un uomo.
2: Un uomo fatto, sì. E poi lì invece
0: non spoileriamo molto,
2: non stiamo spoilerando, soltanto
0: da non perdere sicuramente.
2: Senti, questa storia di Frank e Milli, lei si chiama, no?
1: Sì.
2: Nel film.
1: Sì.
2: che tu hai detto prima è un po' triste. Qual è il pensiero secondo te generale sull'amore, per cui quando uno spettatore esce dal film si ritrova?
1: No, aspetta, no, mi sono spiegato male, non è triste, è molto divertente, nel senso
2: il film è divertente, ma la storia
1: di loro sono molto divertenti. È triste il fatto di come loro la prendono, perché diciamo loro si aspettavano che il successo personale continuasse una volta rimasti soli, invece in quel senso è triste, perché loro
2: speravano, il film è divertentissimo,
1: loro speravano di avere una vita propria, ecco, invece no, da soli non hanno fatto niente. Però ecco, diciamo, la coppia nello spettacolo, soprattutto nella canzone.
0: Ma tu invece nella vita, come persona, sei convinto che l'amore sta bene su tutto oppure no?
1: L'amore sta bene su tutto, come il parmigiano, una bella sventagliata di parmigiano, va bene su tutto, tranne che con l'aglio.
2: Ecco. E su questo ci sono una serie di...
1: Ci sono varie scuole, che bisognerebbe sentire quel napoletano che tu imiti tantissimo bene, il
2: Cannavacciuolo.
0: Con pochi ingredienti, lo senti il saporo?
1: Lo senti come fa bene? Io il saporo, per esempio, non l'avrei mai detto, lui dice il saporo. Ma tu l'hai visto, io vedo anche quel programma che lui mina a tutti.
0: Sì, ma Torino è straordinario.
1: Molto divertente.
2: Quindi si esce dal film con un'idea ottimista sull'amore,
1: no? Sì, non posso, come dite voi,
0: non possiamo spoilerare.
1: Ma da dove nasce sto spoilerare?
2: Perché la spoiler
1: non c'era prima.
2: No, l'abbiamo acchiappato dalla cultura americana.
1: Ma ci sono parecchie cose adesso che prima non c'erano, tutto iconico.
0: Questi termini.
1: Cioè, ecco la cantante iconica.
0: Questi Nani
1: Moretti. Questo Nano Moretti che... Allora io sento dire spoilerare continuamente, iconico, poi sento dire grazie davvero, come se esistesse grazie per finta.
0: È vero, è un'altra
1: ma
0: cosa.
1: Grazie davvero. Non significa niente. Si diceva grazie davvero. E poi ce n'è un'altra, aspetta, ce ne sono due o tre nuove che non iconico.
2: Sai cosa vuol dire swag, Max?
1: Ah, ecco, swag proprio mi manca.
0: Cos'è?
2: Quando uno cringe, lo sai cosa vuol dire?
1: Oh, ecco, un'altra cosa che cringe. Mi chiede cringe.
0: Cringe
1: che è una cinta che non si stringe.
0: No, non è quello.
2: Cringe è quando una persona è imbarazzante, generalmente si dice di quelli un po' boomer come noi, avanti con l'età.
1: Quindi io sono cringe.
0: Ma no,
2: qui siamo tutti cringe.
0: No.
1: Allora, avete notato un'altra cosa, che se tu racconti qualcosa a qualcuno, quello te dice ok senza sentire quello che gli stai dicendo.
2: Sì.
1: E io ho fatto una prova un giorno, stavo con un amico e gli dico: vedi, dobbiamo fare questa cosa, perché poi se noi prepariamo il gommone prima, lui ok poi lo mettiamo lì così evitiamo di fare un altro video, ok è morto mio cognato, ok. Mi sono accorto che non mi stava proprio ascoltando,
2: la gente non ti sente,
1: no,
0: non siamo più abituati all'ascolto.
1: Ma ce n'è un'altra nuova, non so se ci avete fatto caso. No, vabbè, ogni tre parole tu racconti una cosa, no, perché sono lì, no, vabbè.
2: Che indica stupore, stupore. Piove fuori, no, vabbè,
1: no,
2: capito?
1: Vabbè.
2: Poi l'intercalare,
1: capito,
2: diverso,
1: ma l'Accademia della Crusca che fine ha fatto?
2: È morta,
0: si è suicidata.
1: Oh, ecco.
2: No, è vero, esiste ancora ed è disperata. Stanno tutti con la
0: mente disperata.
1: Dateci una mano.
2: Sì, ciao, buonanotte. Allora,
1: no, vabbè.
0: Io fossi in voi non mi perderei questo film per nessuna ragione al mondo.
1: Quindi... È molto divertente, molto bello, e poi soprattutto è una commedia sentimentale.
0: Oh.
1: Perché le commedie sentimentali ultimamente non si facevano quasi più.
2: Mm.
1: E invece è molto bello, perché l'amore è un bello spunto per parlare poi di tutto, poi,
2: no, vabbè.
1: Io che parlo d'amore.
2: Max Tortora, Giampaolo Morelli insieme a Claudio Gerini, Paolo Calabresi, la Pastorelli, Monica Guerritore, Gianmarco Tommasi, dopo domani sui grandi schermi.
0: Sì?
2: Questo è l'amore sta bene su tutto.
1: No, vabbè.
0: No, vabbè. Max,
2: ciao, Max,
0: torna quando
2: prossima.
0: Vuoi, sei a casa
1: ma
0: tua.
1: Io magari, non vedo l'ora.
0: Ti adoriamo,
1: grazie,
0: baci grandi.
1: Grazie. RDS.

0: American Girls, Harry Styles chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. C'è ancora Max con noi, ma sono arrivati peggio.
1: Ma quanta comicità, cioè Max Dottore è con noi. Giovanni, ce l'abbiamo. Che è un altro imitatore di
2: buongiorno,
1: quelli
2: seriali. Ciao,
1: abbiamo
2: Max.
1: Parlato di imitazione. Petra a Milano, insomma, un happening questo.
2: Hai visto?
3: Oggi sì. C'è Nora sotto che...
1: Nora il cane, poi che cosa?
0: Qualcuno ci ha riconosciuto, scrive Banda dei Furminati.
3: Male,
0: è bellissimo.
1: Vabbè, adesso allora, loro due hanno lavorato insieme. Vabbè. Max e Sergio, ah, sì, in convention. E tu e Max avete mai lavorato insieme?
3: No, non siamo mai incrociati. No.
0: Capiterà.
3: Ma guarda, non te lo auguro perché...
4: Ma come no?
3: Perché? Guarda, perché chi ha lavorato con me si è sempre lamentato.
4: Ma non credo proprio.
3: Guarda Petra.
2: Io non mi sono mai lamentata.
1: No, bugiarda, mi hai telefonato dicendo non ne posso più. Quindi vedi, sei proprio bugiardissima. Guarda.
3: La notizia è che non vi avete, Max Tortora starà con noi per 3 ore fino a...
1: Noi lo lasciamo.
3: Abbiamo il peggio più Max oggi.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Invece no, ce lo portiamo via. Noi torniamo domani alle 10. Grazie.
0: Ciao
1: Sergio.
0: Severini,
1: grazie,
0: ciao Petti.
2: Ciao ragazzi.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: fasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Siamo in redazione RDS, dove tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
5: Buona giornata da Guido De Santis. Il conflitto in Ucraina, la Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Merefa nella regione di Kharkiv, ha causato 4 morti e 16 feriti. Il Medio Oriente parte oggi il Project Freedom su iniziativa di Donald Trump. Sentiamo Roberta Lupi.
6: La missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale, fanno sapere le forze del comando centrale americano, che parlano di missione difficile per la sicurezza economica globale, confermando poi il blocco navale. L'operazione statunitense di accompagnamento alle imbarcazioni sarà sostenuta militarmente da cacciatorpedinieri lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali e piattaforme senza pilota multidominio. 15.000 i militari impegnati.
5: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita Pietracatella, si prelevano tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Elsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. Frenata brusca della metro in centro a Milano per scongiurare un probabile tentativo di suicidio. Ci sono feriti, nessuno è grave, e contusi. A Milano è stata una notte di festa interista per la conquista del 21esimo scudetto, anche parte della squadra in piazza Duomo per gioire con i tifosi. Turandi, Marco Esposito, Lautaro e Barella, affacciati da un balcone con megafono, hanno cantato con i sostenitori nerazzurri. Ci sono i suoi 100 secondi, anche da parte mia la buona giornata a Enrico Mentana.
7: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. È stata una straordinaria domenica di sport, e non tanto per la vittoria, la conseguente festa scudetto dell'Inter, che pure ovviamente ha mobilitato decine di migliaia di tifosi della squadra nerazzurra nella notte di festa milanese. Capita ogni anno che qualcuno vinca e che i suoi tifosi festeggino. Non capita ogni anno che ci sia un campione in un altro sport che vince 5 grandi tornei mondiali di fila da numero uno del mondo, e ovviamente è Sinner, e contemporaneamente che un ragazzo sotto i 20 anni vinca il suo terzo Gran Premio di fila in Formula 1, perché Kimi Antonelli questo ha fatto. E la compresenza nella stessa domenica di sport di questi due straordinari successi, di questo ulteriore allungarsi della catena di successi di Sinner e di Antonelli, è un fatto che non ha precedenti nello sport italiano, letteralmente non ha precedenti, e ci fa capire come due ragazzi che insieme, se non sbaglio, fanno 43 anni, stiano illuminando le discipline agonistiche nel giorno in cui anche il calcio ovviamente prende il suo. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
8: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
10: Petruccia!
4: Buongiorno Giovanni Verni, buongiorno ai nostri ascoltatori. Buon lunedì con i peggio.
10: Buon lunedì a tutti. Allora, già gli ascoltatori sono carichi, eh?
4: Sì.
10: Guarda che hanno già mandato la battuta per vincere la chicca. La nostra chicca è la nostra.
4: Lo so.
10: Quando l'ascoltatore manda una bella battuta, noi assegniamo la RDS.
4: Esatto.
10: Bag. E lui ha scritto così su uno scherzo, che io ho detto ci sarà Max Tortora per tre ore con noi. Ha scritto: ma quindi oggi alle 14 ci saranno i peggio più peggio al Max.
4: Ragazzi, questo è, cioè, ne hai da dare,
10: cioè, così
4: o...
10: brillanti alle 12:06 del lunedì,
4: sì.
10: Veramente. No, ce l'ho la chicca, ce l'ho. Vuoi la chicca?
4: Io la vorrei.
10: Bravo, qua ha segnato una chicca,
4: è
10: così.
4: Andata,
10: sequenza.
4: Andata.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo senza

0: con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: volevo capire Marrakesh.
1: Con Marrakesh lo con Marrakesh, capire, non capire da sola, insieme, non è, ma con Marrakesh.
0: Ho visto Petra Rosan, prima si parlava di imitazioni, che c'era Max Tortora, e ho visto un imitatore di Marrakesh sul web, bravo. Sì, proprio bravo. Adesso vi recupero il nome, perché a me quando vedo i talenti mi piace fare promozione.
1: Certo.
0: Capisci?
1: Beh, giusto.
0: Scusami, è giusto anche quello.
1: Sì.
0: Non è perché ci sono certi che sono gelosi. Beh, adesso ti dico poi i nomi.
1: Sai perché?
0: Adesso se state con noi vi dico i nomi.
1: Non voglio i nomi, no, non è da te, lo so che non l'avresti fatto mai. Ma sai perché uno è geloso? Perché è insicuro di ciò che fa.
0: So.
1: Quindi sei geloso di quello che vedi fare agli altri. Ma quando sei tranquillo su quello che fai, cioè nel tuo caso specifico, tu sei molto sereno di quello che andrai a fare.
0: Io sono tranquillissimo.
1: Cioè, parte il
0: tour, faccio
1: no? Quando parte questo tour? Oggi è il 4, Vernia.
0: È domani, ragazzi.
1: Già domani inizi.
0: Domani da Verona. Domani
1: sei
0: da Verona.
1: Pronto?
0: Sì. Consapevole? Ho passato il fine settimana in teatro
1: a studiare,
0: a allestire lo spettacolo e sbrillucicosissimo.
1: Ma che
0: state
1: meraviglia!
0: Sereni. Ci divertiamo.
1: Però domani ci sei in onda?
0: Certo che ci sono, da Verona.
1: Quindi da adesso in poi io ti ritroverò in varie città d'Italia,
0: in
1: tutti i colleghi, smart working, pazzesco. Dai, restate con noi, tra poco torniamo, in peggio.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se resto allaccia la libertà!
12: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
13: A maggio.
12: Are you ready?
13: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
12: See you in cinemas.
14: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
0: Sono le 12:23, lunedì 4 maggio, siete su RDS con i peggio di RDS. Tra poco parleremo di una cosa di necessità virtù.

0: tutto il tempo, eh. Ah, nonna, John Newman, invece nonna. Nonna.
1: Boh, tu sei sicuro che dica nonna?
0: Eh sì, si vede che hanno qualcosa da chiarirsi.
1: Quante ne sa Giovanni Vernia, eh? Protagonista dei Peggio con me, Petro Loreggian, ma soprattutto
0: allora,
1: con alcune notizie.
0: Aspetta,
1: che...
0: aspetta, prima devo sì. ringraziare degli ascoltatori che ci scrivono.
1: Okay.
0: Ciao Giovanni, sempre ti ascolto dall'Argentina.
1: Sì.
0: Ora sono qui in macchina a cammino a Roma, sono felicissima. Scrive, e dall'Argentina ci ascolta.
1: Pensa un po'.
0: E poi scrive Vernia, ma come? Che io pensavo fosse la stessa ascoltatrice.
1: Sì.
0: Oye, come va? Invece
1: sì,
0: no.
1: Invece?
0: Vernia, ma a Como non vieni mai, poi ha aggiunto. E quindi non è, la, è un altro ascoltatore.
1: E ci andrai a Como?
0: No, a Como no.
1: Però, però sarai vicino. Como,
0: vicino, Milano, Lombardia, Legnano, eccetera. Però sarebbe stato bello andare a Como per fare proprio il pezzo.
1: Certo.
0: Oye, Como va? Il ritmo.
1: Tu avresti fatto a Como, Oye, come va?
0: Perché non ti sembra una buona idea?
1: Secondo me è una buonissima idea.
0: Scusa.
1: No, no, non è una brutta idea.
0: Allora guarda, mettiamo una data a Como solo per fare questa cosa. Oppure vado lì al lago da solo, lì con la cassa sul lago.
1: Sai che secondo me è da fare?
0: Sul lago di Como.
1: In quel ramo.
0: Mica queste cose vengono in mente a George Clooney, eh?
1: No.
0: Che vive lì.
1: No, ma, no. Ma vive ancora lì poi Clooney.
0: Ma chi lo sa?
1: Io non so se la villa è ancora abitata.
0: L'ha venduta la villa.
1: Forse. No, perché
0: lei, Villa cioè, Oleandro.
1: Ormai ci sono tutti che vendono tutto, no? Dei grandi
0: sì,
1: cantanti.
0: Gli americani stanno vendendo tutto.

0: tutte le ville di Hollywood, ragazzi. Io l'altro ieri ho aperto un portale qua a Milano, cercavo tipo così per un'amica una casa, un bilocale, mi escono solo ville di grandi
1: perché ci ha scritto ancora l'ascoltatrice argentina, ha scritto: siamo Valeria, Alejandro, Ramiro, Bruno e nonno Luciano.
0: Beh,
1: tutta
0: dai,
1: la famiglia. Vedi che bello.
0: Non gliela canti Alejandro? Scusa.
1: Oggi siamo in tema canzoni.
0: A questo punto, Vernia, sì. E la cosa di cui ti volevo parlare, sì, te la dico tra poco, perché hai perso del tempo.
1: Ho dato fastidio.
0: No,
1: mi volevi
0: carità.
1: Dire che ho dato fastidio.
0: Hai fatto bene. Secondo me. Prenditi tutto il tempo che vuoi.
1: Un po' di contatto con gli ascoltatori. Ho capito.
0: Adesso la novità di Safe che si chiama Buona Domenica e poi torniamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: Saif, buona domenica.

0: su RDS 12:39, siete in diretta con i peggio Petra Loreggiani e Giovanni Verna.
1: Ha fatto anche una versione un po' polemica, insomma, loro, anche chi faceva queste risatine senza motivo.
0: E qual è la versione?
1: Get a Riddle.
0: Get a Riddle.
1: Sì, sì, sì.
0: È bella,
1: però,
0: questa è bella.
1: Questa ti è piaciuta?
0: Ti sento
1: ha
0: carico, Vernia.
1: Ha fatto proprio il gelo.
0: Che fastidio. Che fastidio. Ti stai proprio caricando. Ti sento che...
1: Sono felice. Che non è
0: bello.
1: Che...
0: Beh, è una cosa bella, mica una cosa da nascondere.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Vedi, anche gli ascoltatori sono contenti di sentirti. Ti sei fatto anche un sacco di amici in questa prima mezz'ora, dall'Argentina, appunto, da
1: sì,
0: vari
1: sì,
0: posti
1: sì,
0: d'Italia che scrivono al
1: 388. Ma anche tu, dicono che sei molto simpatica.
0: 388-22. Grazie, grazie. Scusami, ci confermano. Attenzione, attenzione, scusa. Stefano da Como, volevo confermare che Cluny ha ancora la villa sul lago di Como, uh-huh, all'Aglio. Quindi ancora qui da noi, grazie, ciao, grazie mille per avercelo detto.
1: Hai visto? Non ha venduto ancora.
0: Non ha ancora venduto, uno dei pochi che non ha ancora. Sì,
1: sì. Beyoncé vende, però non sul lago.
0: No.
1: Lì a... Dove stanno loro? A Los Angeles.
0: Ma chi?
1: E tutti questi qua stanno a Los Angeles.
0: Sì, a Hollywood, in particolar modo tutta la zona di Hollywood stanno svendendo.
1: Gli artisti stanno a Los Angeles, come
0: danno
1: a Roma stanno al Pigneto.
0: Là
1: stanno,
0: sì?
1: Los Angeles è la Pigneto americana.
0: Anche tu stai al Pigneto?
1: Io no, col cavolo.
0: Io non c'è tutto sotto.
1: Non ci sto.
0: Sì. C'è tutto sotto al Pigneto.
1: No, io sto in un altro quartiere, non
0: l'altra
1: posso
0: zona
1: dirlo, ma chi
0: no,
1: è del quartiere lo
0: non
1: sa.
0: Non vi preoccupate, lui non lo dice.
1: No, se no mi vengono a rigare la macchina.
0: Ma gli agenti immobiliari dovete sapere che quando vendono casa nella sua zona comunque lo usano come escarico. Sappiate
1: questo
0: che
1: è vero.
0: Qua abita anche
1: per
0: Giovanni
1: Verna. Non far comprare, guardate che qua c'è casino, ci abita Giovanni Verna.
0: Va bene, torniamo tra pochissimo.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
3: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes.

0: Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Tre storie d'amore, mille modi per rimettersi in gioco.
5: Non ho sentito la sveglia.
6: Pure sorberti già da questo.
4: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
7: Se non a dare tutto noi stessi.
8: A cosa serve l'amore?
4: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
9: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
1: Sono le 12.44, voi siete in diretta su RDS con I Peggio, Petalo Reggiani, Giovanni Vernia, subito c'è anche Taylor Swift, questo pezzo si chiama Opalite.

0: va bene tutto. Non lo accetto da
1: che
0: parte dei
1: couple
0: che vengono qua in questo programma a fare quando qua ce l'abbiamo così noi.
1: Sì.
0: Perché?
1: Però, perché loro sono Coldplay, quindi poco.
0: Ci vogliono buzzillare, come dice Petra.
1: Non credo che ci buzzillino.
0: Allora, dobbiamo fare un annuncio per gli ascoltatori. Quando Petra dice buzzillare,
1: sì,
0: non è che sbaglia, lo fa apposta.
1: Devi perché, dirlo?
0: Sì, perché ho visto dei commenti l'altra volta che dicevano ma Petra hai detto buzzillare invece che bullizzare. Lo facciamo apposta.
1: Hai fatto bene a specificarlo.
0: E perché lo facciamo apposta? C'è un motivo.
1: Perché tu sei un pirlone e io purtroppo ti seguo, cioè questa
0: esatto,
1: è la verità.
0: Esatto.
1: Questa è la verità.
0: Perché ci piaceva di più così, è più simpatico. Bullizzare è brutto, buzzillare è più simpatico.
1: E ci faceva più ridere.
0: Va bene. Detto questo,
1: la cosa di cui volevo parlarvi poco fa, ma poi Vernia non mi ha lasciato qui.
0: Non l'ho fatto perché
1: ha perso del tempo.
0: Solo perché mi piace parlare con gli ascoltatori.
1: Ti piace buzzillarmi, dai, dillo, ti piace buzzillarmi.
0: Non è vero.
1: Ha a che fare con una notizia che ho trovato stamattina di queste persone che hanno preso una Toyota, una vecchia Toyota,
0: sì,
1: e l'hanno trasformata in una Ferrari F355 GTS. E uno dice:
0: ho capito, ma come
1: beh,
0: fatto?
1: Pimp My Ride, cioè nel senso c'era questo Pimp My Ride, questo vecchio programma di quando eravamo giovani, che era in onda credo su MTV, ormai non è più in onda. C'è stata poi anche una versione italiana legata ai motorini, ma quella originale, diciamo, americana, prendevano delle macchine vecchie, molto vecchie.
0: Come si chiamava quello dei motorini?
1: Si chiamava
0: Marmitta Polini.
1: No, lo facevano, pensa, i gemelli diversi, ed era Pimp My aspetta.
0: Motor.
1: Non era Pimp My Bike. C'era la versione Pimp My Bike in Germania dove pimpavano le biciclette, ok? Pimp My Ride International, Pimp My Ride UK, Pimp My Wheels, questa si chiamava. Quella fatta dai gemelli.
0: Sì, che è chiaro.
1: Ma diciamo, Pimp My Ride, quindi trasformavano le macchine, ok?
0: Sì.
1: Le pimpavano proprio nel gergo giusto.
0: Che
1: del
0: significa le faccio diventare più fighe.
1: Più belle, più fighe. Ci mettevano dentro di tutto, allora sì, in America, acquari, jacuzzi, letti, schermi, console di gioco, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché invece il problema è stato con questa Toyota trasformata in Ferrari? Perché loro, dopo che l'hanno trasformata in una Ferrari, hanno provato a venderla come una Ferrari. Cioè, non è che se la sono tenuta per sé, ho pimpato la mia macchina, mi piace, ho attaccato
0: due.
1: Sono
0: macchine diverse, sì. Senza nulla togliere a una o all'altra, però sono
1: diciamo
0: diverse.
1: Che senza guardarci dentro, esternamente, poteva anche sembrare una vecchia, vecchia Ferrari.
0: Sì.
1: Peccato che se non se ne accorti, e ovviamente sono stati arrestati. Cioè,
0: erano proprio arrestati.
1: È contraffazione, cioè tu vendi una cosa che non è quella.
0: Non si può più fare niente.
1: E lì ho pensato, si fa un po' di necessità virtù. Cioè,
0: sì,
1: quando anche noi, no, da ragazzini comunque magari mettavamo delle cose sulla bicicletta, eccetera, è perché ci piaceva quel modello lì un po' più figo, ma non ce l'avevamo comprato.
0: Non c'avevi la possibilità.
1: E quindi tu come potevi?
0: Tipo
1: ci attaccavi delle cose.
0: Io quando avevo la mia prima automobile,
1: sì,
0: non avevo la possibilità di mettere l'autoradio, perché prima dovevi prenderlo come extra, non è
1: certo.
0: E quindi mi portavo il mangianastri e lo appoggiavo sul sedile posteriore.
1: Ti eri ingegnato in qualche maniera, no? Io ad esempio non
0: batterie, quelle le torce.
1: Io
0: no?
1: Da bambina volevo la casa della Barbie, non me l'avevano mai regalata perché costava tanto, e io me l'ero costruita con una scatola gigante di cartone, avevo messo le lucine con le pile, cioè alla fine di necessità virtù.
0: È così.
1: Chissà se anche gli ascoltatori hanno fatto
0: sicuro
1: di necessità virtù.
0: Lo sapevo che
1: e in che cosa. Beh, io voglio sapere, tu vuoi parlare con gli ascoltatori? Anche io voglio parlare con gli ascoltatori. Dai, ditecelo al 38822 38822 se vi va.

0: stupida sfortuna, fulminacci.
1: Allora Petra, qua li scatenati.
0: Eh sì, hai visto.
1: Gli ascoltatori hanno tutti fatto di necessità virtù.
0: Sì.
1: Quindi adesso abbiamo due alternative.
0: Comunque.
1: O ci mettiamo a farli ascoltare adesso, a leggerli adesso, che sono le 12.59 e non diciamo passiamo sopra le notizie. Cioè no. non diamo la linea di notizie.
0: Non possiamo farlo. Dopo.
1: No? Sei sicura?
0: Dopo. Sì.
1: Vabbè, allora sì.
0: C'è tempo.
1: Lo facciamo dopo.
0: Dai, dopo lo facciamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Torniamo subito da Guido De Santis in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo.
4: Buona giornata. Il Medio Oriente, due missili lanciati contro una nave da guerra statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz. Un funzionario americano nega che il cacciatorpediniere sia stato colpito. Episodio a largo dell'isola di Yask. Sul mancato supporto degli alleati NATO nel conflitto con l'Iran contestato da Trump interviene Mark Rutte. In Armenia, per il vertice della comunità politica europea, il segretario generale dell'alleanza Atlantica precisa.
5: I leader europei hanno ricevuto il messaggio, lo hanno sentito forte e chiaro. Abbiamo visto tutti questi paesi partecipare agli accordi bilaterali, assicurandosi che quando si tratta di richieste di base e di tutto il supporto logistico, questo venga fornito.
4: È ufficiale, Papa Leone incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio il 7 maggio alle 11.30, naturalmente in Vaticano. Sulla sospetta epidemia di antivirus a bordo di una nave da crociera che si trova attualmente al largo di Capoverde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere il rischio per la popolazione rimane basso, a bordo 3 persone sono morte, 3 si sono ammalate. I mercati in negativa, la borsa di Milano anche se sta guadagnando terreno mentre ci si avvicina alla metà della prima seduta della settimana. Siamo allo sport, c'è Roberta Lupi.
6: Calcio, notte di festeggiamenti in Piazza Duomo a Milano per il 21esimo scudetto dell'Inter, laureatosi campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo con la vittoria sul Parma 2-0. Tra i protagonisti della cavalcata nerazzurra il capitano Lautaro Martinez, che nella conferenza post gara svela cosa lega il gruppo.
7: È la voglia di vincere. Quando uno vince è la cosa più importante e più difficile. E sempre voler rivincere, anche se sempre è difficile, questa mentalità, questa voglia di continuare a riportare i trofei a questo grandissimo club è la base di questo gruppo.
6: E oggi si chiude la 35esima giornata con Cremonese-Lazio e in serata Roma-Fiorentina. Tennis, dopo il trionfo da record a Madrid, Jannik Sinner si prepara per gli internazionali di Roma al via da domani con un possibile derby al terzo turno con Matteo Berrettini. E al Quirinale poco fa Sergio Mattarella ha incontrato le nazionali di tennis vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Questa è RDS.
8: Petra.
3: Hai visto Giovanni, che meraviglia, guarda.
8: Gente che
3: fa cose pazze, cioè di necessità virtù, si mettono lì e costruiscono, ci mettono le cose, l'ingegno, piccoli oggettini e trasformano dei sogni in realtà. Mi sento quasi uno slogan vivente, guarda.
8: Beh, potresti fare veramente uno spot.
3: Sì.
8: Allora, Petra Loregian, Giovanni Verni, peggio di RDS, Giulio Caproni è in regia e i vostri messaggi arrivano veramente copiosi. Adesso noi abbiamo praticamente una sequenza mixata, credo.
3: No, l'abbiamo già fatto.
8: Ah, quindi adesso li facciamo ascoltare.
3: Tra pochi dischi ascoltiamo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.
8: Dai.
3: Se vuoi subito c'è Elisa.
8: Sì.
3: Sei contento, Vernia?
8: Moltissimo.
3: Ti vedo sul pezzo.
8: Sono
3: comunque.
9: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi
10: e le tue emozioni
9: con un successo

0: Nico Shantos su RDS e Petra Lorgian.
1: Giovanni Vernia.
0: Hai selezionato i messaggi dei nostri ascoltatori che hanno fatto di necessità virtù.
1: Senti qua, senti.
2: Ciao. Io, a me mi piaceva tanto la macchina di Barbie,
1: anche a me.
2: Ma non potendocela permettere, io mettevo la Barbie dentro una scarpa. Mio padre e la facevo viaggiare lì. La Barbie e Ken, ci mettevo tutte e due, uno avanti e uno dietro. E così si giocava.
1: E si giocava.
0: Uno davanti e uno dietro. Cioè, c'era la scarpa.
1: Beh, la scarpa del papà era bella grande. Non è che. Noi da piccoli a scuola, non avendo le palline per giocare a calcio, le facevamo con i fogli di carta e anche con lo scotch. Poi mettevamo le cartelle come porte ed è il motivo per cui eravamo così forti a calcio. Ha ragione.
0: E adesso invece non si usa più. Per questo l'Italia non va ai mondiali. Perché,
1: perché
0: fanno
1: adesso
0: più,
1: non fa più questa cosa. Poi.
3: No, che ricordi. Io invece con il cartone mi feci la bacchetta magica di Magica Amy, ovviamente.
1: Meraviglia.
3: Perché
1: certo.
3: A casa non c'erano soldi. E mai nessuno me la regalò né per Natale né per altre cose. Quindi insomma mi feci anche io la bacchetta magica di cartone.
1: Così magica Amy.
0: Te lo ricordi il cartone? Me lo ricordo anch'io, sì.
1: Magica. Magica Amy, che magia tu, va bene, dai.
0: Tutta.
1: Poi
4: ciao, sono Giorgia.
1: Ciao, Giorgia.
4: E sono un'ex fisioterapista.
1: Okay.
4: Per di necessità virtù ho inventato un aggeggio, un dispositivo antiscivolo per bastoni canadesi, perché praticamente per i miei pazienti raccoglievo sempre costantemente le stampelle da terra. Perché ovviamente non potevano piegarsi.
1: Certo.
4: E vi dico che qualcuno si è accorto di questa mia invenzione e poi mi ha costretto a depositare il brevetto.
1: Beh, una buona cosa. Specifichiamo le stampelle, perché in alcuni posti so che le stampelle sono gli ometti, quelli su cui attaccare i vestiti.
0: Sì.
1: Corretto?
0: Sì, sì, sì.
1: Invece le stampelle sono i bastoni canadesi, cioè quelle che ti metti quando ti rompi una gamba.
0: Quelle
1: eccetera.
0: Per i vestiti io le chiamo le grucce.
1: Grucce, alcuni stampelle io li chiamo ometti, figurati. Gli ometti.
0: Li ometti.
1: Ne abbiamo ancora uno, Giulio?
5: No, io insieme ai miei amici da ragazzetti ci siamo costruiti un go-kart con il telaio di un letto, di un letto singolo, e ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti.
1: Cioè con il telaio di un letto hanno fatto un go-kart?
0: Ma ci vorrebbe una foto qua.
1: Ma ragazzi, che meraviglia comunque, che ingegno che hanno.
0: Ci vorrebbe una foto?
1: No, non iniziare. Non anticipare.
0: Allora, abbiamo coniato un gioco.
1: Ciò che sarà.
0: Nella sequenza Petra ha avuto un'idea di un gioco da fare nei peggio più peggio, che è un po' che non facciamo gioco. Cioè, la settimana scorsa l'abbiamo fatto con la sbrucicosa, però adesso la facciamo.
1: Restate
0: diverso.
1: Qui che tra poco scoprirete di cosa si tratta.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Achille Lauro. Comuni immortali.
5: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Fra Quintale, aranciata.
6: E allora sparo.
1: Saif, buona domenica.
7: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: su Aradias con Raconte Wait.
1: Oui, oui.
0: Non posso aspettare a Tindere.
1: Oui, je suis Catherine Deneuve. L'unica cosa che mi viene. Quando devo imitare
0: in
1: una
0: francese,
1: cosa francese?
0: Tutti che, diciamo.
1: Chissà
0: questa
1: perché.
0: Una, questa è un'altra cosa, Petra, sì, che potremmo fare domani, dopodomani.
1: Sì, perché no?
0: Cioè, quella frase che ti viene in mente. Tu pensi a una cosa e ti viene in mente quella frase lì.
1: Cioè, se pensi.
0: Che identifica quella cosa.
1: Sì, tipo plata o plomo. Cioè, se vuoi andare in, quel, in quella so direzione
0: che
1: là.
0: Non so che abitudini tu abbia,
1: no,
0: nel
1: però
0: tuo
1: se
0: quartiere.
1: Vuoi, se vuoi andare in quella direzione là, un po' narcos, un po' così, ti viene da dire plato plomo. Cioè, la frase che ripeti è questa, no?
0: Non so.
1: Vuoi farla francese, fai Je suis Catherine Deneuve.
0: Nel nostro quartiere siamo persone per bene.
1: Non lo
0: facciamo, non incontriamo la gente dicendogli dacci i soldi oppure,
1: oppure
0: la pistola.
1: Oppure la pistola,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi,
1: lo so.
0: Come tu.
1: Mentre Je suis Catherine Deneuve lo usi. Cioè, una cosa che
0: no, lo dici subito appena fai finta di parlare francese e ti viene,
1: sì,
0: di dirlo.
1: Noi due però diciamo ad esempio le nuove parfum, vedi?
0: Sì, esatto.
1: Cioè ognuno ha il suo.
0: Sì. Lo vuoi fare adesso? Facciamo adesso.
1: Cioè quando ti viene tra da fare poco la cosa inglese cosa fai? Io ce l'ho in mente.
0: The pennies on the table.
1: Bravo.
0: Vero?
1: Ci sta. Oppure
0: sì.
1: Olio, stolio. Cioè, fai quella roba là.
0: Sembravi ubriaca. Vabbè. È tutto bene, ma
1: giuro,
0: c'è la malva?
1: Ma
0: sei sempre con la malva?
1: La malva,
0: oppure
1: c'è la malva, c'è la malva.
0: Oppure la malvasia. Che
1: no, no, è malva, è malva. Dai, tra poco facciamo, è divertente.
0: Sì,
1: facciamo così,
0: sì,
1: per ridere,
0: sì,
1: per divertirci.
0: Guai,
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: O aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianluca.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
22: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
21: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
23: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Sono le 13.25 di lunedì 4 maggio su RDS. Li abbiamo presi, mescolati, selezionati, remixati. La sequenza mixata è per voi.
25: Il tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre,
26: sempre.
2: Questa è RDS 100% grande.

0: È divertito.
1: Tra poco facciamo noi allora.
0: Dai, la facciamo. Dai, quella cosa Just Week Trend and Nerd. A me piace, a me piace tanto. Restate sì, con noi su RDS.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo!
7: Sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico C.E. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
0: 13:41 in questo momento su RDS. Ci siamo noi, Petra Loregian, Giovanni Vernia, il peggio. Subito c'è anche Achille Lauro.

0: Kings, Kings and Queens,
1: cioè Kings and
0: re
1: Queens.
0: E regine. Tu sei la regina di questo programma.
1: Indiscussa,
0: Petra. Oh, si fa come dice lei.
1: Certo.
0: Guai a, no?
1: Ci

0: Beh, mi faceva però... ridere quella cosa di Je suis Catherine Deneuve.
1: Sì, cioè praticamente siamo partiti così, cavola, come si dice?
0: Il cavoli a merenda.
1: No, stavo dicendo una parola che incomincia per K che significa...
0: Partiti a razzo, finiti a quello.
1: No, significa diciamo fuffando. Facendo fuffa. Facendo fuffa.
0: Ando, sì.
1: Si parlava di frasi che tu dici appena parli di un popolo, no?
0: Sì.
1: Parli esatto. della frase, cioè no, appena provi a fare quell'accento lì.
0: Bravo, giusto.
1: Allora provi a fare l'accento francese e subito ti viene fuori Je suis Catherine Deneuve.
0: Nel nostro caso, Le Neve Parfonde.
1: Nel nostro caso, Le Neve Parfonde di Christian Dior. Dopodiché, se parli dei tedeschi.
0: Sì.
1: Qual è la frase che ti viene fuori?
0: Ah, tedeschi non mi viene.
1: A me viene fuori Heinz Weipolizei.
0: È vero.
1: Oh, ragazzi, a me viene fuori quello.
0: Io penso a carbonara una Coca-Cola, ma anche se in realtà. Sì, perché la carbonara è una Coca-Cola. Quindi sì, ci sta.
1: Fai bene l'accento, sai?
0: Lo so. Mi impegno, sai? Poi, America, io ce l'ho.
1: America?
0: Io ce l'ho.
1: One thing. Ah, fai un po' l'americano a Roma di Alberto Sordi.
0: No, io faccio un americano famoso che lavora in Italia, che però non ha perso l'accento.
1: Ah, vero!
0: Magical Lipton
1: per me numero uno. Vero. Poi
0: Spagna.
1: La Spagna non ce l'ho. Hola, dici subito solo hola, dici.
0: Hola la spagnola anche.
1: Eh?
0: Hola la spagnola.
1: Non, questo non.
0: Io dico questo.
1: Non mi sa avviene, diciamo.
0: Lo dico.
1: Hola la spagnola.
0: O anche. Io pensavo che dicesse matame dal ciclone. Invece Giulio dice che diceva tappami. Quindi forse non pensiamo alla stessa cosa.
1: No, ma non è tipica.
0: No.
1: Cioè, non è che ti viene.
0: No. Spagnola? Non lo so. Non mi viene. No, forse solo.
1: Cominci
0: hola,
1: a parlare sì. mettendo le S alla fine.
0: Metti le S alla fine, ma non c'è una frase forse così ricorrente. Cioè, a parte Plato Plomo. Però credo che non ce ne siano. Plato Plomo me ne viene.
1: Lo devi mettere dappertutto.
0: Plato Plomo. Vabbè, queste ne vengono altre?
1: No, a me no.
0: No, elementare Watson. Elementare.
1: È vero, Inghilterra.
0: Elementare Watson. Quando vuoi fare quello un po' sofisticato. Mm-hmm. Elementare, cioè a parte sta lì olio che ho fatto male prima. Mm-hmm. Però. Mm-hmm. Però vai, sì, elementare Watson. Elementare.
1: Vabbè, queste sono quelle che ci vengono in mente. Adesso vediamo se.
0: Se vengono in mente anche agli ascoltatori, peccato non ci sarà il tempo.
1: Non ci sarà tempo.
0: Che brutte persone che siamo.
1: L'abbiamo fatta apposta. Non è che è una di quelle cose che ti dà là per parare un uomo.
0: No,
1: una cosa per spezzare un po' l'appetito, no?
0: Va bene, guarda, andale, arriva, è arrivata la Spagna.

0: Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi qui su RDS. Chi ascolta i peggio fa parte di questa straordinaria famiglia. Sentite che cosa ci avete fatto ricordare.
1: Ciao Vernia, ciao Petra.
0: Ciao.
1: A me la Spagna ricorda Ehi Gringo, la macchina va,
0: ragazzi, 1980 la pubblicità della Citroen. Ma stupendo.
2: La macchina
0: va.
3: Ah, Spagna è questo, non è Messico?
0: Beh, Messico.
3: Vabbè, però.
0: Sì, spagnolo, però ci sta. Bravi, che bravi ascoltatori. Chissà se saranno così anche nella prossima ora.
3: Quelle pubblicità che ti rimanevano in mente.
0: In mente, sono passati veramente un sacco di anni.
3: E ti è rimasta lì, Petra.
0: E io, guarda, appena mi sei aperto proprio scoperchiato il baule dei ricordi.
3: Hai cominciato a fare, urrà, saiba, quelle cose lì. Cioè.
0: Sì, però quello non c'entra col tema. Il tema era cose straniere che ti vengono in mente. Perché vai fuori tema, Giovanni? Perché non ti applichi?
3: Perché mi diverto.
0: Urrà, cosa c'entra un hai mai provato?
3: Adesso le pubblicità di quei tempi.
0: Antofa caldo, ma
3: sì, sono quelle pubblicità che ti rimanevano in mente, okay, no? Ho sbagliato?
0: Ma, sì, ma non c'è più tempo adesso per parlare, iniziano i peggio più peggio, scusa.
3: Non possiamo parlare nei peggio
0: cosa
3: più
0: c'hai
3: peggio.
0: Oggi?
3: Così, sono un po'...
0: E ti vedo un po'. Diciamo. Sarà che sta per iniziare il tuo show.
3: Sì, sono concentrato.
0: E sei con la testa concentrata là.
3: Dai, a tra poco.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
6: Buon pomeriggio da Guido De Santis. La tragedia di Crans-Montana, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime che sono state ricoverate negli ospedali elvetici. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin. Lo ha fatto dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità Politica Europea in Armenia, a Yerevan. La smentita del comando centrale degli Stati Uniti: nessuna nave della Marina americana è stata colpita nello stretto di Hormuz. Definite false le notizie riferite dai media statali iraniani, Teheran poco fa ha fatto sapere che è stato sparato un semplice colpo di avvertimento. Il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza intorno al presidente russo Putin. Installati sistemi di sorveglianza nelle case dei membri del suo staff più vicini, lo riporta la CNN, citando un rapporto dell'intelligence europea. Forze armate fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese. Così Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito italiano. Nella cerimonia al Quirinale il capo dello Stato ricorda in particolare l'impegno dei nostri militari in Libano.
7: I soldati italiani, schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile.
6: Dello Stato ha poi accolto al Quirinale i tennisti azzurri che hanno trionfato lo scorso anno nelle competizioni a squadre, ha ricordato Alex Zanardi, scomparso sabato, sottolineandone il grande spessore umano e sportivo. Siamo a RDS Grinch e Gianluca Gizzi.
8: Meno della metà dei bambini consuma verdura ogni giorno, secondo le rilevazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Un dato che richiama l'urgenza di una maggiore attenzione a un'alimentazione più vicina alla natura, basata su cibi semplici e poco trasformati. Gli esperti ricordano che frutta, verdura e legumi sono fondamentali perché apportano fibre, vitamine e proteine vegetali essenziali per la crescita. Laura De Gara dell'Università Campus Biomedico di Roma.
9: Due alimenti fondamentali per l'apporto di micronutrienti, vitamine, antiossidanti e nel caso dei legumi anche proteine, che hanno un impatto assolutamente positivo sulla nostra salute e anche nella prevenzione di tante patologie. Per quello è importante che i bambini si abituino da subito ad assumerla con l'alimentazione. Sono i gusti dei bambini che determinano che cosa mettiamo nel nostro carrello della spesa.
8: RDS Green torna domani alle 13.57.
10: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo.
11: Klaxong.
12: Il nuovo klaxon che sì? Non disturba mai perché suona le tue canzoni preferite.
11: Questo è bello.
12: Questa è un'invenzione. Questa ce la rubano, Petro.
11: È bello.
12: Ridendo e scherzando vedrai che ce la rubano.
11: Cioè un po' come scegli la suoneria del cellulare, scegli quella del klaxon.
12: Puoi fare la playlist.
11: Io ero rimasto quello che para para para para para para. Cioè che potevi
12: cosa c'entra questo?
11: Ma questo c'entra. Questo Giovanni è a tema, ok? Ero rimasta al klaxon che invece che fare pipì faceva

0: però
1: c'entra adesso questo che
0: uno che canta la canzone, secondo me è stupendo,
1: è bello,
0: bellissimo.
1: Tu immagina che suoni bimbi e fa
0: levate
1: una cate claxon con la voce,
0: ma poi fai anche il gesto, ti vedono sul 265 di
1: certo, faccio apposta,
0: ho capito. Vabbè, Klaxong, visto che suona le canzoni preferite, suona anche la vostra sigla preferita?
1: È necessario? È necessario.
0: È fondamentale.
1: È
0: si
1: sufficiente.
0: È pagato. Si è pagato, cioè.
1: Chi c'è?
0: Il peggio più peggio. Perché?
2: C'è un'ora speciale.
0: Che fa?
2: Che cazzo morale.
1: Si mette gli occhiali da proprio.
2: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
1: Segnato tutto? Peggio più peggio è con Petra Loregian.
0: Eccomi,
1: non
0: qua
1: mollare, non mollare.
0: Giovanni
1: anche
0: Vernia.
1: Se ti do fastidio,
3: che
1: non mollare
3: lavorare con Giovanni Vernia.
1: C'è Giulio Caproni in regia, signori.
0: Qua vanno avanti, pubblicità del liquido refrigerante con l'eschimese che faceva Anata Paraflu.
1: Adesso si arrabbia Petra, perché non tollera che è andato fuori tema.

0: ragazzi, ci vediamo questa sera in anfiteatro dove avremo il cabaret, signori, by Guerini e Lanfranchi Show. E mentre poi domani ci vediamo invece in spiaggia, domani mattina con i balli di gruppo by Petra Loregian. Eccolo qua.
1: Ecco, che meraviglia, questa... si è aperto il villaggio dei peggio più peggio.
0: Sì. La musica è quella giusta, secondo me.
1: Sì, ci stava.
0: Guarda che secondo me questa potrebbe stare benissimo, sì, i Samurai J.
1: È perfetta proprio.
0: Dai. Allora, e chissà cosa ne pensano a Milano di tutto ciò, che stanno ancora festeggiando.
1: Cosa? Cosa non so di cosa tu stia parlando.
0: Scusa, lo scudetto?
1: Di chi?
0: Non sei andata a festeggiare ieri sera?
1: No, veramente non mi sovviene, non capisco.
0: L'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto. Parla, tu sei milanista.
1: Parlane tu.
0: Però dovresti essere sportiva, però.
1: Sono sportivista.
0: Sì, anche sì. Perché il Milan ne ha vinti 19, siete un po' sotto. Squadra che ne ha vinti di più, il 36, la Juventus.
1: Certo.
0: Poi c'è l'Inter 21.
1: Sì.
0: Milan 19, il Genoa 9. Pensa al Genoa. Poi c'è Bologna, Provercelli e Torino a pari merito.
1: Pensa un po'.
0: 7, scudetti, Napoli 4.
1: Sì.
0: E Roma 3, Lazio e Fiorentina 2, Cagliari.
1: Secondo estratto.
0: Sampdoria, Verona, Casale, Novese 1. Sì.
1: Vabbè, comunque è importante dire che
0: è giusto
1: qua,
0: celebrare le vittorie.
1: Giusto, a Milano hanno celebrato di brutto,
0: Claxon,
1: bandiera sbandieratori.
0: In un bar davano il bicchierino d'acqua gratis, per questo hanno...
1: per questo che hanno festeggiato.
0: Frizzante, tra l'altro. A Milano festeggiavano di brutto.
1: Di solito danno quella del sindaco, quella frizzante fanno un po' fatica.
0: Comunque posso fare un ringraziamento particolare.
1: Sì, a cosa?
0: Grazie, ma non pensavo tutto questo affetto per la partenza del tour teatrale Vernia o non Vernia,
1: Beh, ragazzi, attenzione perché poi non è a Milano domani,
0: no,
1: ma
0: però a fine mese,
1: tra un pochino, sì, verso il 22-23, sì, quando sì, ci sarà. Vabbè, so, a fine mese comunque.
0: Altri festeggiamenti per gli italiani sono,
1: parliamo di tennis perché Sinner ha vinto il quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale di 8.200.000 euro.
0: Non li ha vinti lui tutti,
1: no, lui ha intascato circa 1 milione, era il Mutua Madrid Open.
0: E questo è della Mutua, pensa da privato quanto
1: no.
0: Ma dai, ma si possono fare.
1: Si chiama così, Mutua Madrid Open.
0: Ha vinto in meno di un'ora, in 57
1: sì,
0: minuti.
1: 6-1-6-2 contro.
0: Non con uno scarso, Zverev. Che forte. Ha fatto più fatica gli italiani in Erasmus lì in Spagna a passare gli esami che lui a passare
1: questo.
0: Pazzesco.

0: bravo Sinner, bravissimo.
1: Davvero. Il Gran Premio di Miami, signori.
0: Altri
1: Antonelli,
0: italiani che si distinguono,
1: certo,
0: nel mondo.
1: Che vince. Tra l'altro, per un attimo poteva essere sospeso per fulmini.
2: Gli amici americani, ingenui, non
1: che
2: erano
1: cosa?
2: Fulmini. Era Kimi Antonelli,
1: era lui,
2: il fulmine
1: era
2: che
1: lui,
2: passava,
1: il fulmine,
2: era
1: l'unico.
2: Il più veloce di tutti.
1: Sì. E poi attenzione, perché da ieri noi siamo ufficialmente in debito con la Terra, ok? Ieri era Overshoot Day, il momento cioè in cui la domanda di risorse naturali supera la capacità rigenerativa della Terra. Quindi in 123 giorni abbiamo finito le risorse.
0: Cioè Petra.
1: Finito tutto.
0: Eri a un buffet ieri?
1: No, ieri no. Ieri no.
0: Non è successo niente.
1: Non è colpa mia.
0: Non è colpa tua.
1: No, io non c'entro.
0: Vabbè.

0: Sasha, al tuo paese, al mio paese, Serena Brancale, Levante e Idelia su RDS, la Petra Loregiana.
1: E Giovanni Vernia.
0: È andata fuori di melone, no, voi non sapete.
1: Ragazzi.
0: Perché state continuando a mandare queste pubblicità.
1: Sì, è una roba pazzesca.
0: Appena è arrivato Ciribiribi Kodak.
1: Ciribiribi Kodak.
0: Ha buttato le cuffie.
1: Detto, basta ancora.
0: Non la sopporta. No. Questa cosa che si va fuori tema, lei non. Non la sopporta.
1: Tra l'altro, scusa, il Giappone non l'abbiamo citato.
0: Cosa c'entra il Giappone?
1: Il maestro Miyagi.
0: Perché?
1: Perché quando devi imitare il Giappone, la prima cosa che fai è ricorda Danielson.
0: Ah, perché tu adesso stai tornando alle frasi.
1: Al tema giusto.
0: Alle frasi.
1: Al tema giusto su cui però tutti, compreso te e per colpa tua, aggiungerei, allora, sono andati poi fuori tema.
0: Facciamo così, chiudiamo questo capitolo.
1: Basta.
0: E ne apriamo un altro.
1: Sì.
0: Che è quello del nuovo gioco.
1: Oh, il nuovo gioco ci piace
0: qua
1: tanto.
0: Qua c'è della creatività. Perché sì. Petra mi ha chiamato, cos'era, sabato?
1: Sì, sì.
0: Mi ha detto, Giovanni, ho un'idea per
1: sono
0: un gioco nuovo.
1: Sono svegliata con questa idea in testa.
0: E io gli ho detto, senti, ma perché non ci sentiamo fra un annetto? Sapendo che di solito le idee... Invece lei ha detto, no, ti obbligo a sentirlo. Mi ha obbligato e devo dire che il gioco è bello.
1: È carino,
0: e
1: dai.
0: Si chiama Aguzza il cantante.
1: Il cantante, da Aguzza la vista, vecchio gioco che c'era sulla settimana enigmistica, per essere un po' moderno.
0: Ma pensa. E fra poco lo facciamo.
1: Dai, restate con noi.
2: Il peggio.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo RDS.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
12: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
13: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
12: Su, uno alla volta.
13: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
12: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy

0: Relax. Ogni giovedì in prima serata sul 9.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Beh, stai facendo un casino però.
6: Non fa sta faccia che mi hai fatto pigliare un colpo.
5: Pronti?
6: Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro e anche io ascolto i peggio più peggio. Infatti, fingo e spingo.
7: Cosa?
6: La radio. Giù dal balcone.

0: su RDS 14:31. Petra, Giovanni, peggio più peggio, sono con voi con il nostro Giulio Caproni in regia. Tutto è pronto per il nostro nuovo gioco.
1: Il nuovo gioco by Petra Le Région. Si chiama Aguzza il cantante. Allora, spiega un attimo questo gioco, Petra.
0: Adesso il Vernia canterà una canzone, ok? Dentro questa canzone, agli ordini. Dentro questa, mi raccomando, non andarmi fuori tema.
1: Guai.
0: Ok. Dentro a questa canzone si nasconde il nome di un cantante. Dovete individuare di quale cantante si tratta. Lo mandate al 38822 38822 e in palio c'è la nostra fantastica RDS bag.
1: Ma era questo il gioco?
0: Sì.
1: Ma non era diverso?
0: No, perché?
1: Sei sicura?
0: Sì.
1: Così banale?
0: Ma che banale, è bello, scusami, aguzza il cantante, tanto carino.
1: Allora,
0: bisogna stare molto attenti perché si nasconde proprio il cantante.
1: Il premio. Premio è un weekend in Val d'Orcia per due persone.
0: Finito?
1: E senti, la bici elettrica invece?
0: Bici elettrica, no, niente.
1: Finite anche quelle?
0: Sì.
1: Il weekend a Formentera a giugno,
0: quello
1: che non c'è nessuno.
0: Devo verificare la disponibilità, però non sono certa
1: mi
0: che
1: dicono,
0: ci sia.
1: Mi dicono, signora RDS.
0: Cosa dice?
1: Finito.
0: Quello.
1: Vabbè, una RDS bag ce ne sono ancora.
0: Quella sì.
1: Allora RDS bag per tutti.
0: Dai, andata, va bene.
1: Dai, aguzzate il cantante.
0: Dai, pronti.
1: Il numero lo vuoi dare subito?
0: L'ho dato, 38822 38822.
1: Ero distratto, scusa.
0: No, te sei sempre fuori tema oggi, Vernia, sempre.
1: Dai. Partiamo.
0: Orecchie aperte, eh?

0: Facciamo anche la seconda?
1: Eh sì.
0: Vorrei morire, perché faccio la seconda?
1: Vai.
0: Sono le labbra rosse che hai. Vorrei sentire. Mi vergogno a dirlo, Pedro.
1: No, dai.

0: basta, basta, basta.
1: Basta, Vernia.
0: Sì, sì, sì, sì. Non piace il gioco alla signora.
1: No, no, il gioco è bello. Adesso non è che perché. Se andate fuori tema, giuro che se mi mandate Eros Ramazzotti, io mi alzo e mollo la diretta. Ok?
0: Non solo, ha già previsto
1: niente,
0: uno sgabuzzino.
1: L'hanno fatto. Uno ha scritto fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti.
0: Allora ascolta,
1: io vado via.
0: Amico,
1: ragazzi,
0: ti chiamiamo e ti abbracciamo.
1: Ti prego,
0: no,
1: Eros Ramazzotti, ma non è uno.
0: Devi trovare il,
1: un miliardo.
0: Il cantante nascosto, ma non quello che c'è dentro il testo.
1: Nel testo
0: non
1: c'è.
0: Non li spieghi bene, scusa.
1: Ma l'ho spiegato.
0: Non l'hai detto dentro al testo.
1: Dai, l'avete fatto ditemi che l'avete fatto apposta per farmi i nervi.
0: Vabbè, dai, è semplice, quello lì che l'ha scritto non potrà vincere.
1: Perché Raff?
0: Perché ti arrabbi?
1: Perché Raff? Uno ha scritto io vado Raff? Via. Perché Raff?
0: Ma Raff dov'è?
1: Dove l'avete visto?
0: Ah, no, Raff? Hanno ragione, l'ho imitato male.
1: Ma
0: Eros Ramazzotti l'ho imitato male, sembrava Raff. Dai.
1: Perché ha scritto Sal da Vinci uno? Perché? Amedeo Minghi, ma su che cosa vi siete basati?
0: Che Minghi, dai, su!
1: Vabbè, tra poco scopriremo il vincitore, se c'è a questo punto, perché
0: c'è,
1: non lo so.
0: C'è una novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Fra Quintale. Aranciata.

0: Non finire così l'intervento.
1: E come lo finisco?
0: No, non dire prima o poi, cancella.
1: Come si finisce un intervento? Si ricuce?
0: No, si ricuce. Ma mai sempre
1: con 10 punti.
0: Vabbè, 10 punti a te, 10 punti a me.
1: Sutura.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi. C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi, oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là. A scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna. Assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Ciao, sono la luce di Jennifer Lopez.
1: No,
14: e anche io ascolto il Guerrino e la Franchi Show.
0: Lo amo.
1: No, io lo odio.

0: Offenbach, Be Mine su RDS.
1: Allora, sì mia, insomma, quello che volete. Allora, per cosa vorreste essere ricordati in futuro dai vostri nipoti, pronipoti, dalle future generazioni? C'è di tutto, c'è il bello e il brutto, prego.
2: Ciao, sono Veronica e mi occupo di dermopigmentazione. Da sì. tantissimi anni regaliamo il tatuaggio all'areola mammaria a chi si è operato di tumore al seno. Bene. Quindi vorrei essere ricordata per questo, per la beneficenza che facciamo da tantissimi anni e per tutto lo studio che abbiamo fatto sul tumore al seno e sull'estetica oncologica.
0: Certo.
1: Beh,
0: certo.
1: Io credo che chi faccia del bene deve essere ricordato, insomma, a prescindere dalla nostra voglia, perché di persone così generose che fanno cose belle per gli altri senza magari dover per forza ottenere qualcosa in cambio, credo che debbano essere ricordate a prescindere.
0: Anche perché, se non ho capito male, ha detto che lo fanno per beneficenza, quindi gratis, insomma, quindi sì. Complimenti.
1: Certo, prego.
3: Vorrei essere ricordato per l'uomo che è stato più con una sola donna, mia moglie. Vedi. Al momento sto quota 43 anni, ce l'ho 61, quindi ancora c'è tempo.
1: Ammazza, certo, ragazzi, 43 anni con una sola donna.
0: Che meraviglia.
1: Ragazzi, qui c'è bisogno di, insomma, di curarsi bene, insomma, di capire qual è.
0: Il... Loro stanno tanto bene.
1: Ma che ne sai?
0: Accurati tu, ma scusa, ma non ho capito.
1: Tanto abbiamo sentito solo lui, non sappiamo se lei sta altrettanto bene.
0: Beh, dai, per stare insieme, ma scusami, così tanto.
1: Lo so. Però lui non ha detto sto bene, lui ha parlato solo di record.
0: Amico,
1: lui
0: stai bene?
1: 43 anni.
0: Rassicuraci.
1: Magari si è trattenuto, magari si è sforzato. Magari si è messo lì a dire no, capito? Però intanto per arrivare al record come Yannick Sinner
0: per 43 anni poi ha fatto così no,
1: che ne sai? Che
0: dopo
1: ne
0: un
1: sai?
0: Po' no, esplodi.
1: Vediamo.
4: Ciao ragazzi, sono Giovanni, ho 52 anni, sì. Sono un meccanico e vorrei essere ricordato un bravo meccanico.
1: Beh,
4: perché ho fatto di tutto, ho fatto funzionare tanti mezzi morti, l'ho risuscitati e vanno bene.
1: Ha risuscitato i pezzi morti.
0: Che lui è meccanico e vorrebbe essere ricordato come un bravo meccanico, non come un bravo ballerino.
1: No, quelli che erano mezzi morti, no. I mezzi morti. Cioè, perché uno...
0: Mezzi, sì, tipo auto, esatto. Mezzi di trasporto.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Madonna, che cattiveria pure che avete voi. Intanto fa pubblicità al suo studio di tatuaggi con la finta beneficenza. Ragazzi, però non si può dire più niente.
0: No.
1: Io non ci sono andato a pensare a questa cosa qua. Proprio non, con tutta la mia malizia del mondo.
0: Dai, no.
1: Vabbè, ragazzi, però arriva di tutto e quindi.
0: Allora, Claudio Roberta, malfidati, sto bene, stiamo bene tutti e due, anche lei, metto la mano sul fuoco, mi sono bruciato, oddio, scusate.
1: Lo vedi, perché non abbiamo sentito l'altra campana, noi ne sentiamo sempre una sola quando parliamo di coppie, magari uno dice sto bene da una vita e l'altro morta, un guerrieri.
0: Guerrieri.
1: Andiamo avanti.
5: Io voglio essere ricordato per quello che si veste molto male, pantaloni strappati, maglie strappate, cappelle strappate.
1: Certo.
5: Scarpe sfondate. Per questo voglio essere ricordato.
1: Ti ricordi quel signore che tanti anni fa si vestiva malissimo, guarda, tutto stracciato, tutto sdrucito.
0: Opposto a quello di prima. Dovresti... che ci ha detto sono campione di stile.
1: Dovreste andare vestiti insieme in qualche festa, in qualche parte, in giro.
0: Out.
1: Chissà chi. Guarda che c'è anche il fascino del trasandato,
0: Come no, certo.
1: Ti piace il trasandato?
0: Assolutamente. A me?

0: Senti, siccome... ricordi,
1: No, scusa, vai tu, scusati.
0: No, era un disannuncio semplicissimo, no, come faccio sempre. Blanco e Elisa su RDS.
1: Che io t'ho rovinato come faccio sempre. Siccome abbiamo già in linea il direttore, che insomma da ieri si può fregiare del suo 21esimo scudetto,
0: sì.
1: Abbiamo giustamente questo signore che non ho capito però perché dice così a me.
2: Guerì, alla faccia tua, Inter ha vinto, eh.
1: Ma perché?
0: Ma perché io, la faccia tua? Che hai detto, no, infatti, povero? Stavolta lo guardo.
1: Ecco, mi vuoi di difendere? Ho mai detto qualcosa contro l'Inter?
0: Assolutamente
1: un po'
0: no.
1: Perché abbiamo il direttore tutti i giorni qui,
0: ma
1: e
0: no,
1: quindi
0: ma poi non,
1: potrebbe
0: no.
1: Insomma crearmi
0: non
1: problemi
0: detto,
1: di carriera.
0: Stavolta non hai detto proprio niente.
1: No, sempre cioè ha strameritato l'Inter, possiamo dire che non ha, tu fai un tuo commento veloce sul campionato dell'Inter.
0: Io devo fare solo i complimenti, non posso fare un commento sul campionato dell'Inter.
1: Della Tula cosa pensi della Tula?
0: La Tula credo che sia un capo portabilissimo anche credo. D'estate.
1: Dai, la Tula.
0: La Tula, sì.
1: Ne hanno fatti tanti insieme.
0: Sì.
1: Vabbè, non sa di cosa parliamo. La Tula con l'H, T-H-U-L-A.
0: Ah, e loro sono scarpe.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Le news subito con Gianluca Gizzi. Ben trovato, Gianluca.
4: Buon pomeriggio.
3: E subito dopo con Enrico Mentana.
4: Lo stretto di Hormuz, Washington dice di avere il controllo dell'area e smentisce Teheran che aveva annunciato di aver colpito una nave da guerra americana. Intanto la Corea del Sud denuncia un nostro cargo in fiamme nello stretto dopo un'esplosione. Il blocco di Hormuz è al centro anche del vertice della comunità politica europea in Armenia. Non parteciperemo a operazioni militari poco chiare, avverte il presidente francese Emmanuel Macron.
5: Se gli Stati Uniti vogliono riaprire lo stretto di Hormuz, va bene. È quello che chiediamo fin dall'inizio. Vogliamo che ci sia soprattutto una riapertura concertata fra Iran e Stati Uniti. È l'unica soluzione che ci permetterà di riaprire lo stretto in modo sostenibile per consentire una navigazione libera senza restrizioni e senza pedaggi.
4: Ripercussioni sul mercato del greggio. Il Brent, il petrolio di riferimento europeo, sale a oltre quota $110 al barile, il WTI statunitense intorno ai 102. La missione del segretario di Stato americano a Roma, Rubio, dopo Papa Leone, vedrà anche la Presidente del Consiglio venerdì. Giorgia Meloni intanto parla con il Presidente svizzero per la questione spese mediche del dopo Crans-Montana e il numero 1.

0: elvetico assicura stop alle fatture, non verranno inviate alle famiglie delle vittime italiane. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buonasera Enrico.
1: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza, e invece sono ricominciati a sfiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagini, e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Grazie al direttore Enrico Mentana, naturalmente. Eh sì, questo è un altro punto interrogativo grosso della cronaca nera, insomma, italiana. C'è poco da fare, da dire, se ne parla sempre tantissimo. Chissà che succederà. Intanto noi siamo qui, come al solito, Claudio Guerrini da Milano, Roberta Lanfranchi da Roma, e ho spiegato in privato lei cos'è la Tula, cioè Turam e Lautaro, insomma.
5: Eh sì, grazie, non lo sapevo proprio.
4: La coppia d'attacco, insomma, più iconica.
6: Nessuno può mettere Robertino in un angolo.
4: No, per carità. Poi vabbè, poi più Esposito è un altro discorso, poi te ne parlerò un'altra
7: volta.
4: Dei
7: colpi fenomenali.
4: È vero.
5: Allora, l'Inter a proposito.
4: Sì, dimmi tutto.
5: È interista Daniele Dasenmetter?
4: No, guarda.
6: Aiuto!
5: Non gliel'abbiamo chiesto. Tra poco c'è lui, adesso glielo chiediamo.
4: Come lui vive nell'iperuranio, è un'altra cosa.
8: Inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con un successo senza

0: Tu mi piaci tanto su RDS, anche lui ci piace tanto. A te piace tanto?
1: Ma a me sì. Mi è molto simpatico.
0: Sì, anche a me. Daniele!
2: Signore e signori,
1: mi piace.
0: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Ci devo pensare.
2: Daniele!
3: Buonasera ragazzi,
0: ciao, Dani,
3: ciao
0: Robby,
3: ciao Claudio,
0: tutto ok.
3: Diciamo che mi stimate moltissimo, ma come guarda, si diceva Ragionier Fantozzi.
1: Una stima incommensurabile. Senti, ci chiedevamo e si chiedeva Roberto Alfredo.
0: Se fossi interista, esatto. E se stessi festeggiando.
1: Sei tifoso dell'Inter?
3: Allora, in realtà non seguo molto il calcio,
0: ma
3: la tradizione familiare sì, sono diciamo che sono interista.
0: Ok, va bene.
1: Ma non eri in Piazza Duomo ieri sera con i fuochi d'artificio?
3: No,
1: lui stava col computer.
3: Come l'ho detto, non è che stavo col computer, stavo facendo altro. Sono uscito con la mia ragazza e mi sono fatto una bellissima serata.
1: Sei uscito con la tua ragazza?
0: Ma
3: è incredibile.
0: Perché
1: cioè, non ti sei occupato di intelligenza artificiale?
3: Cioè, la mia ragazza è un'intelligenza artificiale. Adesso non scendiamo nei dettagli.
1: Ah, ok, ecco, no, perché io con persone umane non te ci vedo.
3: Infatti, comunque, questa sera, visto che avete tirato fuori voi l'argomento, parliamo di intelligenza artificiale e dei famosi limiti che devono essere imposti. Oh. E ad imporre limiti nelle ultime ore è stata proprio Hollywood e la notte degli Oscar, perché l'Academy ha appena introdotto nuove regole che cambiano le carte in tavola già dalla prossima edizione. Quindi in pratica dal 2027 non si potranno più fare candidature per gli attori generati dall'AI e nemmeno per sceneggiature scritte dall'intelligenza artificiale. Insomma, se non c'è una mente umana dietro, niente Oscar. Ci sono ovviamente delle eccezioni. L'IA non viene bandita del tutto da Hollywood. Può essere usata per effetti speciali, montaggio, supporto tecnico, ma non può sostituire l'origine umana delle performance o della scrittura. Ecco, quindi tradotto, un attore digitale puro non può vincere, ma un personaggio creato col motion capture, ad esempio, sì, perché dietro c'è comunque un attore vero. Avete presente cos'è il motion capture?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Tutti gli ascoltatori, ma noi
0: prova
1: sì.
0: A spiegarlo brevemente tu agli ascoltatori, Daniele.
3: Sono dei piccoli sensori che vengono applicati al corpo di un essere umano e poi digitalizzato, trasformandolo in un personaggio virtuale, però i movimenti sono quelli di un essere umano.
1: Partendo, diciamo, da un'umanità.
0: Da una persona, esatto.
3: Esattamente. Questa decisione arriva anche dopo alcuni casi che hanno fatto discutere, come quello di Tilly Norwood. Sai chi è Tilly Norwood, Claudio?
1: No.
3: È un'attrice completamente creata con l'intelligenza artificiale, che ha iniziato a farsi notare nei festival e tra gli addetti ai lavori.
1: Quella con cui sono uscito ieri, insomma.
3: Perché entrare in questi dettagli specifici? E lì a Hollywood qualcuno ha iniziato a storcere il naso e a chiedersi: ma se un domani un personaggio così diventa una star, che fine fanno gli attori veri? E quindi sono stati imposti questi limiti. Quindi siamo davanti a un momento interessante, perché Hollywood non dice no all'intelligenza artificiale, ma prova a tenerla al suo posto, limitando appunto le candidature degli Oscar, almeno per ora, perché secondo me le cose presto cambieranno, purtroppo o per fortuna, non sarò io a deciderlo, ma secondo me tra qualche anno si rivedrà anche questa cosa.
1: Guarda, se il direttore ti chiede di costruire un personaggio motion capture, un conduttore o una conduttrice, partendo da appunto da una persona vera e farla diventare intelligenza artificiale e metterla su RDS, tu rifiuta.
3: Okay.
1: Cioè, ci tieni al nostro posto di lavoro?
3: Ma assolutamente.
1: Grazie.
3: Sì, non vi cambierei con nessun altro.
1: Esatto, anche perché prima o poi inventeranno uno che farà una rubrica che parla di intelligenza artificiale, creato dall'intelligenza artificiale, su una radio che ha l'intelligenza artificiale.
3: Quindi dici, sono a rischio anch'io.
1: Tutti
3: siamo a rischio. Sono d'accordissimo.
1: Grazie.
0: Dani, grazie mille, ci sentiamo mercoledì.
1: Senti,
3: a mercoledì e vi lascio con Billie Eilish e Bad Guy.
1: Senti, chi te l'ha detto? Linda Gravela?
0: No, l'ha riconosciuta.
1: Ma non è possibile.
0: Ma non è possibile.
1: L'intelligenza artificiale, non è lui.

0: hai uno smart speaker in casa?
1: Usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
0: Per riempire la tua casa di musica.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su RDS.
1: Ciao, un abbraccio a entrambi. Complimenti, ciao. bravi.
0: Beh, bravissimi, direi.
1: Bravissimi. Quasi quanto noi, devo dire, veramente una cosa meravigliosa.
2: Ma in che senso? Io mi sono appena collegata.
1: Ti sei persa un sacco. Oggi veramente tanta roba ti sei persa.
0: Speciale, abbiamo fatto l'ora interattiva sul motivo per cui vorremmo essere ricordati. C'è appena stato Daniele. Però in quest'ora c'è il traduce canta,
3: no,
0: questa settimana.
3: Vabbè, follia.
0: Se vuoi cambiamo, se non ti piace tanto.
1: Abbiamo però prima la sequenza mixata, un sacco di altre cose. E insomma, sappiate che se vi siete persi tanto, potete andare sulla rotellina della nostra app, tornare indietro e risentirvi tutto quello che c'è stato finora. Ma se lo fate, però, vi perdete quello che stiamo per fare adesso. Quindi non so cosa consigliarvi.
0: E fatelo dopo le 7.
1: Fate come vi pare.
0: Avete 12 ore di tempo.
1: E poi è finita. Le ultime. Facciamo una volta, ti prego, l'ora interattiva così.
0: Cioè?
1: L'ultima cosa che fareste se aveste 12 ore di vita.
0: Mamma, una cosa sempre così macabra.
1: Va bene, ci sono.
0: Va bene, dai, la segno.
1: Sempre truismo, ma. Ma la segno.
0: Vabbè.
4: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
5: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Ehi tu, gringo.
14: Gringo a chi? Io sono italiano.
13: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
13: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Scusate, ero al telefono dalle 3, mi sono perso qualcosa.
1: Sì, Roberta Lanfranchi ha letto tutto il Cantico delle Creature.
0: Sì, due volte.
1: Io ho fatto la morte del cigno e poi basta.
5: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24. 24 ore su 24.
20: Perdutamente già mattina presto.
4: RDS, 100% grandi successi.

0: the love is so. I wanna get inside.
1: Aiuto!
0: She got very dangerous eyes. I need you.
1: Scusate, ma mi sono perso già a giochi senza frontiera?
2: Senza no. frontiera? Ma come senza frontiera?
3: No, questa settimana c'è il traduci e canta, ragazzi.
2: Esatto.
3: È la settimana del traduci
2: senza cantare. Io prima mi ero sbagliato, ho detto traduci e muori, poi non avrebbe partecipato mai nessuno.
3: No, in realtà
2: Tra l'altro, a proposito delle 12 ore di vita che faremo, 24 ore di vita che faremo prossimamente, ti ricordi quella vecchia battuta del cabaret? Visto che domani c'è il cabaret,
3: quanti ne abbiamo fatti?
2: Credo qualche migliaia. Dottore,
3: sì?
2: Ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti? Un minuto e sono da lei. Non lo so perché, ma mi ha ricordato.
3: Mi piace sempre tanto questa, non me la ricordavo.
2: Ma tu, è bellissimo che. Allora, il cabaret è infinito perché quelle dei primi due anni lei non se le ricorda.
3: No,
2: quindi adesso.
3: Ho cancellato tutto.
2: Quando le ho finite, ricominciamo da capo.
3: Va bene, va bene.
2: Perché la vita è un eterno ritorno.
3: Ma ci mancherebbe altro. Allora, 38822, 38822. Traduce e canta tra poco se vi volete che c'è.
2: Mi ha fatto ridere, ma ci mancherebbe altro.
3: È perché non sapevo che
2: come
3: dire.
2: Come se ti avessi chiesto un litro di latte. Mi dà due, ma ci mancherebbe altro.
3: Sono qui per aiutare.
2: Mi ha fatto riderissimo.
3: Non sapevo che dire.
2: Ma si è capito.
3: Ah no, ecco. Quello è questo.
4: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti?

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che

0: Takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
5: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
4: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
5: Su, uno alla volta.
4: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
6: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Le 20:44 minuti, siamo pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime ore. Lo chiediamo a loro, gli amici di Trebi Meteo. A voi.
13: Ci attende un martedì con tempo instabile su gran parte del centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità. Temperature che saranno in conseguente calo e venti in rinforzo sul medio e sull'alto Tirreno. Meglio invece sulle regioni meridionali, sarà ancora una giornata con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi appenninici. Le temperature per il momento si manterranno pressoché stazionarie con clima mite e gradevole. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Le 9:15, la radio di sera RDS, Chiara e Mauro con voi, c'è anche Lodì, mi raccomando, fari spenti no, parliamo di patente fra poco.

0: Olivia Dinde su RDS, So Easy to Fall in Love. È così facile innamorarsi, meno facile prendere la patente.
1: Questa è la motivazione, insieme ad altre, che portano i ragazzi della generazione Z a non voler prendere la patente. Non c'è tutto questo grandissimo entusiasmo.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Mi confermo, mia figlia 16enne, patentino pagato da 2 anni, ma si è fatto comprare l'ultimo telefono. Il patentino neanche per la testa.
0: Capito?
2: E mi tocca accompagnarla ovunque.
0: Giusto, perché poi c'è anche chi ha i mezzi alternativi e chi invece si rifà con

0: con anime pie che ti portano in giro.
1: No, la patente l'ho presa a 20 anni, anche perché io avevo mio padre che oltre a essere meccanico era anche istruttore di scuola guida.
2: A posto.
1: Il problema di oggi è che ci sono molti bocciati, comunque il problema è che è diventato ancora più difficile, perché prima la patente si prendeva in base alla categoria, cioè gli esami li facevi in base alla categoria, patente sì. B, patente C, patente D. Adesso pure la patente B è mischiata con la patente D, ti fanno certe domande che io non l'ho saputo rispondere, poi si fa tutto online adesso.
2: Ah, pensa, io questa cosa non la sapevo, sto facendo mente locale, però sicuramente se è il papà che lavora in scuola guida
0: sì.
3: La prima patente l'ho presa a 18 anni, ora ho 50 anni, pensate che con 750.000 lire, mi ricordo, tempi di tempi, potevi pigliare 3 patenti insieme.
0: 350 euro.
2: Ah, ok, vedi, io non so farle, non so convertire la lira.
4: Buonasera, allora, mi chiamo Sara, ho 20 anni, e allora, sto ancora decidendo di prendere la patente perché non ho ancora la patente.
2: 18?
4: E allora, sinceramente mi interessa 20. Più prendere la patente 20. Per la macchina, perché la moto è un po' pericolosa, quindi vado più sicuro sulla macchina, che è almeno più sicuro per la pioggia, per queste cose qua, quindi vado più sul sicuro sulla macchina.
0: Giusto, giusto.
2: Però vedi, 20 anni, scusate, avevo capito 18, sì, non mi chiedete per quale motivo, ma ho capito 18, a 20 anni comunque l'indecisione c'è ancora. Certo. Noi a 20 anni avevamo già questa smania di poter andare per i fattacci nostri.
0: Comunque, hai capito 18 perché ci sono un sacco di messaggi anche dei 18 anni, ce l'hai davanti, tutti in fila, avrai letto 18 in qualche messaggio.
5: Io ho 22 anni, ho la patente da 3 anni, ma c'è gente che conosco di 30 anni che ancora deve prendere la patente. Diciamo che la patente non ha età, però l'autonomia sì, ragazzi.
0: L'autonomia.
2: Che da un lato uno potrebbe dire, vabbè, saranno una generazione che riporterà in auge le biciclette, sarà molto più green, troverà delle soluzioni alternative. Chi lo sa, potrebbe anche essere una generazione che farà da apripista per tante cose bellissime. Dall'altra, per noi risulta difficile, no, da pensare di non avere l'autonomia che tanto desideravamo a 18 anni.
0: Sì, l'importante è che nelle vostre macchine ci siamo sempre noi.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Sinclair, amici, la vedete in alto, la palla che rotea, la palla da discoteca, la crystal ball, amici, I can't wait, non posso aspettare per la prossima Emotional Memory.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: buonasera, ben ritrovato a Cristiano Di Cosimo.
1: Ciao Chiara, buonasera a tutti.
0: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa giornata in un minuto.
1: Gli Stati Uniti annunciano il controllo dello stretto di Hormuz, distrutte 6 navi di Teheran e abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani, come fanno sapere le forze armate di Washington. Donald Trump avverte: se l'Iran attaccherà le navi americane che scortano le imbarcazioni, sarà cancellato dalla faccia della terra. Germania, Lipsia, auto contro i pedoni, 2 morti e una ventina di feriti, 3 in gravi condizioni. Le autorità parlano di atto intenzionale di un tedesco di 33 anni alla guida del mezzo, l'uomo arrestato. La Russia annuncia un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui nel paese si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. La cronaca è il delitto di Garlasco, domani saranno sentite le gemelle K, dopodomani toccherà Marco Poggi, cugina e fratello della vittima, ascoltati come testimoni, come rivela il TG1. E siamo allo sport, Serie A, cala il sipario sulla 35esima giornata, l'Olimpico Roma-Fiorentina sul parziale di 1-0 per i giallorossi al 15esimo del primo tempo, la Lazio si impone 2-1 a Cremona, questa è RDS.
0: Eccoci, 21 e 3 minuti, trallallero, trallallà. Io aspetto un attimo che ho un problema. Ok, ci siamo, scusate, avevo abbassato senza volere le cuffie, sentivo poco e niente.
2: Sì, amici, tutto quello che sentite lo vedete anche sul 265 della TV. Non vedete io con le cuffiette a scomparsa. Invece Chiara De Pisa con quelle grandi, belle cuffie che si inseriscono perfettamente nel suo capello giocondo questa sera.
0: Ma perché sta cosa della gioconda?
2: Stasera sei gioconda con questa spallina un po' vedo, un po' non vedo, questo sguardo. Guardo che dove ti segue se ti sposti.
0: Adesso mi faccio la pettinatura tipo Principessa Leia, posso?
2: Ok, parleremo di Star Wars infatti fra poco.
0: Ah, come sono felice!
2: Ah, io tantissimo, ma so tutto.
0: L'hai visto uno?
2: No!
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Rosa in Fiamme, Mr. Rain su RDS. È arrivato il momento di parlare di
1: fare. RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Oggi è il 4 maggio. Anche chi, come me, non ha mai visto un secondo di Star Wars, della saga di film che hanno fatto la storia del cinema, però saprete che una celebre frase che viene declamata in uno di questi film è May the Force be with you, ovvero che la forza sia con te. Gioco di parole, in inglese il 4 di maggio si dice May, virgola, the fourth, cioè il quarto giorno di maggio, per cui oggi May the fourth, fourth, force, fourth, be with you, insomma.
0: Posso fare,
3: no?
0: Una cheat per, sì, i più esperti?
3: Sì.
0: Che lo sforzo sia con te.
3: Questa è Balle Spaziali.
0: Bravo!
3: Di Mel Brooks, Balle Spaziali.
0: Ma l'hai visto?
3: L'ho rivisto,
0: che
3: lo so.
0: C'era anche lo sforzo liquido.
3: Certo.
0: Bellissimo.
3: Lo so a memoria.
0: Scusate.
3: Un film demenziale che prendeva in giro come tanti film di Mel Brooks. E tra l'altro

0: 4 c'era, insomma, tutto. Io conosco quella versione lì, non conosco però la versione originale. Ciò non toglie che faceva molto ridere, e molto bello anche l'adattamento italiano delle battute, che non era facile. Comunque, parlando dello Star Wars originale, della saga,
1: lo so.
0: A quest'ora tutti vi erano parlato dello Star Wars Day, appunto oggi, 4 maggio, Maze the Fourth. Contro May the Force, si è trasformato in una vera e propria ricorrenza internazionale celebrata da milioni di fans nel mondo e anche in Italia da eventi, cosplay, maratone, viaggi e pubblicazioni di gadget a tema. Ma la saga di George Lucas ha influenzato anche la musica pop e rock ed è diventato un linguaggio universale per i musicisti. Lo hanno ricordato oggi varie riviste e siti musicali, citando per esempio tra i più popolari di successo che rendono omaggio a questa saga, Californication dei Red Hot Chili Peppers, che sentite sotto. Anthony Kiedis canta che Alderaan non è lontano, ovvero and Alderaan that's far away, it's Californication, usando il pianeta distrutto dalla morte nera, cioè Alderaan, per una metafora potentissima su come il nostro fragile pianeta Terra possa essere cancellato in un istante da una tecnologia fredda e brutale.

0: riferimento leggendario si trova in Bicycle Race dei Queen, dove Freddie Mercury dichiara provocatoriamente: non mi piace Star Wars, una frase diventata iconica nonostante il cantante fosse in realtà un grande fan della saga. Questo, per questo anche, no? la ricordiamo. Nel mondo del punk rock, i Blink 182 hanno dedicato l'intero brano a New Hope, al desiderio di uscire con la principessa Leia. E anche il rap, attinto a piene mani dal mito di Star Wars, Eminem ad esempio, io non riesco mai a dirlo questo titolo, Stay Away the Wake, richiama atmosfere oscure, paragonandosi ad Darth Vader e citando Java e Jabba the Hutt. Kanye West in Gone gioca con il dualismo tra Anakin e Vader per descrivere il proprio successo, cioè la stessa persona, non penso di fare spoiler, no? E infine, come dimenticare The Saga Begins ad esempio, no? Di Yankovic, la parodia che riassume l'intera trama della minaccia fantasma diventato un vero oggetto di culto per i fan. Insomma, la forza continua a scorrere potente non solo al cinema ma anche nelle classifiche musicali di ogni epoca, e lasciatemelo dire, che lo sforzo sia con voi.
1: RDS Music for you. Music, music for you. Music, music.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Achille Lauro. Comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti all'addosso.
1: Fra Quintale. Aranciata.
5: E allora spara.
1: Saif, buona domenica.
6: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nelle.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: di te. Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su RDS, ce l'abbiamo quella cosettina?
1: La farfalla nello stomaco.
0: No, questa sembra un'altra cosa, ma dovresti fare devi mettere le mani attorno alla bocca, quindi mica fare. No, okay. Non mi è uscito bene.

0: I nostri microfoni sono troppo sensibili, amici. Comunque, tutto quello che sentite, meraviglia, anche questi rantoli, potete vederli anche sul canale 265 della televisione, la RDS Social TV. Vedete anche che stiamo preparandoci per il gioco spaziale che arriva tra poco.
1: Sì, non ci sarà una sigla oggi, sarà tutto così.
0: Sì, sì, tutto così.
1: Giusto così per un po' di inquietudine. Il tuo personaggio preferito di Star Wars?
0: La navicella spaziale, la morte nera,
1: sì,
0: è quella, perché è fatta anche con le costruzioni e costa
1: vero,
0: tantissimo, c'è tutto di Star Wars con le costruzioni, io sono appassionato di costruzioni.
1: Bello. Il mio è mi sento male. Il mio è Obi-Wan Kenobi. Sì, penso sia il personaggio più bello in assoluto. Vi chiederemo qual è il vostro personaggio preferito di Star Wars, ma soprattutto vi chiederemo di scegliere o il pacco oro o il pacco blu. All'interno non ci sono i personaggi di Star Wars, ma ci sono due canzoni, non colonne sonore, ma canzoni che trasmettiamo durante quest'ora. Quindi attentissimissimissimi.
0: Sì, ai grandi successi italiani che stiamo trasmettendo, perché questi vi permetteranno di vincere un RDS Bag. Cominciate a prenotarvi 38822 38822.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Se volete giocare insieme a noi per vincere un RDS Bag, questo è il momento perfetto. Prenotatevi al 388-22-38822 con il vostro nome e la vostra città.
17: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Apple. Così c'era anche Syd Garrett, che salutiamo, in questa Just Can't Stop Loving You. Can't stop loving you, can't stop loving you. Diciamola bene, perché sennò lui resuscita già dagli schermi del cinema, è come se fosse ancora vivo, no?
1: È vero, non ho ancora visto il film, ma mi dicono dalla regia in tutti i sensi che è molto bello, che, sì, che ne vale la pena.
0: Sì, vale la
1: capolavoro,
0: pena.
1: Capolavoro, ha detto.
0: Capolavoro, il nostro Francesco Cadente fa cadere i suoi giudizi sulla nostra testa. E attenzione, perché sulla mia testa stanno cadendo due pacchi.
1: Cioè, il pacco blu e il pacco oro. Starà, sì, a voi scegliere quale pacco di Mauro desiderate questa sera. E
0: lo dico anche alle mie partner. Scegli il tuo pacco.
1: Smetti. E all'interno ci sono due canzoni differenti che avete ascoltato durante quest'ora.
0: Una l'ascolteremo.
1: Ah, vabbè, ma che aiutone super giga mega.
0: Una l'abbiamo ascoltata, una l'ascolteremo.
1: Va bene, ancora più facile, ragazzi. Sì, sì, sì. Quindi prenotatevi, anzi, se vi siete prenotati, aspettatevi una telefonata da 102, rispondete per favore. Il numero è sempre questo: 388-22-388-22. Messaggi scritti con nome e città, oppure un bel messaggio audio.
0: Mio nome, mia città, voglio giocare!
1: Ma che bravo!
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
5: Bravo Carlo, sono venute bene?
4: In realtà, no, direi proprio di no.
5: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da
4: Flyer Alarm.
5: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
9: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
8: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
10: Questa sfida la vince Gianlu.
11: Sono proprio curiosa.
8: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
12: Un posto così non si trova da nessuna parte.
8: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
12: No.
8: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21:30 su Real Time, canale 31.

Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per

0: al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung, dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
2: Però vedi che c'è qualcuno che lo conferma. Cosa? Sono stata insieme a due colleghi per 2 anni di seguito.
3: Tutte e due insieme o prima uno e poi l'altro?
2: Adesso non lo so.
4: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Accendi RDS.

0: John Legend su RDS. Allora, ci piace quando nascono racconti spontanei che ci inviate al 388-22-388-22, perché siamo una community, ce la cantiamo e ce la suoniamo.
1: Sì, ci piace coinvolgervi direttamente. Abbiamo al telefono un'amica, Federica. Ciao, benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Federica, benvenuta su RDS. Allora, prima abbiamo letto velocemente il tuo messaggio che hai scritto: io sono stata con due colleghi per 2 anni di seguito, e questa cosa è successa contemporaneamente, cioè non prima uno e poi l'altro. E allora,
1: festa grande,
0: raccontaci
1: proprio
0: un po' la tua storia.
2: È praticamente nata tutta prima con uno,
0: sì.
2: È cominciata molto tempo prima, diciamo, in questo senso. Poi è arrivato un altro collega e con questo, diciamo, è nata la stessa cosa. Praticamente comunque si trattava soltanto di sesso, parliamo.
1: Aspetta,
2: così.
1: Collega dove?
0: Cioè, in che ambito? Puoi dirci che tipo di lavoro?
2: Ah sì, sanitario, diciamo.
0: Ok.
2: Ospedaliero.
1: Ah, in ospedale.
0: Allora guarda, c'è anche un po' di Grey's Anatomy, perché alcune così dinamiche, no, sono un po' da serie TV quasi. Quindi prima una storia di sesso con uno, poi conosci un altro e inizia una storia anche con quest'altro.
2: Sì, esatto.
1: Ma non sapevano però del tuo precedente con l'uno e con l'altro, quindi
2: no,
1: è viceversa.
2: No, nessuno dei due sapeva dell'altro.
1: Tutto in sordina hai fatto.
2: Sì, devo dire che sono stata brava.
1: Scusa, dov'è che vi incontravate, vi vedevate? Proprio in struttura o anche fuori dal contesto
2: ogni
1: lavorativo?
2: Ogni tanto poteva succedere anche sì in struttura, dipendeva comunque dai turni, insomma, in questo senso.
1: Tra un esame,
0: scusa,
1: e l'altro.
0: Perché poi Federica, poi questa cosa ci incuriosisce, perché appunto lo vediamo nelle serie TV, dice: ma è possibile che quelli che stanno in ospedale hanno il tempo di anfrattarsi, di nascondersi, di divertirsi così? Cioè, nel senso,
2: la cosa si trova se si vuole, cioè nel senso, in questo senso.
0: La cosa succede in una pausa o proprio c'è un momento che dici pam, 5 minuti e via?
1: Nel turno.
2: No, in una pausa.
0: Una pausa,
2: no,
0: certo.
2: Così proprio così no. Okay, una
1: sì,
2: pausa.
1: Ma io voglio sapere adesso com'è andata a finire. Li senti ancora? Sei sempre single? Ti sei fidanzata? Loro che hanno fatto?
2: Adesso
1: com'è?
2: Usciti dalla mia vita, diciamo.
1: Ah, tutti e
2: no,
1: due.
2: Adesso sono fidanzata, sì, ho trovato, diciamo, una persona, insomma, sì.
0: E con loro, scusami, chiuso, nel senso, basta, guarda, non ci

0: vediamo più oppure è finita e nessuno, cioè,
1: non li senti più?
2: No, non ci vediamo più, però no, uno dei due lo sento ogni tanto.
1: Okay. Ah,
2: ma non solo per lavoro, solo per lavoro.
0: Ah, ecco, l'ultima cosa, mentre vi incontravate, loro erano fidanzati o single?
2: Ecco, uno no, mai stato fidanzato. Okay. L'altro, diciamo che qualcosa aveva.
1: Avventura go go proprio.
0: Però, insomma, quanti anni avevate? Ecco, sono belle, sono divertenti.
2: Intorno alla trentina, tutti.
0: Dai, 30 anni, cioè.
1: Bella vita, ragazzi. Capito. Ma ti manca questa avventura o no? Stai bene così? Aggiudicato? Tutto a posto?
2: Sì, va bene così. Abbiamo fatto i giovani, siamo stati giovani.
1: Non ti
2: basta.
1: Sento molto convinta, Federica. Però va bene così. Dai, va bene così. Va
0: è
1: bene
0: stato
1: lo
0: divertente,
1: stesso.
0: Dai, è stato divertente.
2: Sì, basta.
1: Si
0: perfetto. Federica, grazie per aver condiviso la tua
2: grazie
0: storia
2: mille,
0: con noi.
2: Buona serata.
1: Un abbraccione, ciao.
2: Buonanotte, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: LP Lost News su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Abbiamo capito anche poco fa, tramite la testimonianza della nostra amica Federica, che in ambito sanitario, ospedaliero, comunque in ufficio, ci si può anche un po' svagare
1: qualche
0: sotto
1: scappatella,
0: un punto di vista un po' così di tradimenti.
1: Sì. Può capitare, infatti arrivano i primi messaggi preoccupati al 388-822, 388-822. Un amico di RDS ci scrive: mia moglie lavora in ospedale.
0: Eccolo.
1: Qualcun altro: per me i colleghi di lavoro sono un limite da non toccare mai, perché odio le avventure e do valore ad ogni gesto.
0: Per il quieto vivere, forse. Però sì, pensierino anche una volta ogni tanto. Vabbè, sano, insomma, così giusto per guardare ma non toccare.
1: Quella è una grande regola.
0: Io farei un controllino comunque, giusto per.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità in un minuto, per noi c'è Cristiano Di Cosimo.
3: Buonasera, subito un'ultima ora, la Casa Bianca in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito dagli agenti del Secret Service. Nel frattempo, nella East Room è in corso un evento al quale sta partecipando anche Trump. Golfo Persico in bilico, Stati Uniti annunciano il pieno controllo dello stretto di Hormuz, Trump avverte l'Iran, se attaccherà le navi americane sarà cancellato dalla faccia della terra. Il capo del governo, Giorgia Meloni, in Azerbaigian, al centro dell'incontro con il presidente azero Aliyev, energia, difesa e sicurezza. Il ministro dell'economia, Giorgetti, chiede a Bruxelles di estendere anche al caro energia le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa. Germania, auto contro i pedoni a Lipsia, si tratta di un atto intenzionale, secondo le autorità, due morti e una ventina di feriti, arrestato il conducente, un tedesco di 33 anni. La chiusura della borsa di New York, a Wall Street, Dow Jones cede l'1,13%, il Nasdaq perde lo 0,19%. Lo sport, Serie A, la Roma batte la Fiorentina 4-0 all'Olimpico nella gara che chiude la 35esima giornata, giallorossi quinti, a meno un punto dalla Juve, a meno 3 dal Milan, ottava in classifica la Lazio che vince 2-1 a Cremona. Questa è RDS.
4: E questa è la nostra casa RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, Francesco Cadenti in regia.
5: Ciao.
4: Fino a luna. Cosa ne pensi di questa vittoria anticipata di Scudetto?
5: Bravissimi, proprio veramente.
4: Chi ha vinto lo Scudetto?
5: Ha vinto l'Inter, avercene, perché io da tifoso sfegatato quale
4: quanti
5: sono.
4: Scudetti ha, quanti scudetti
5: ha? Troppi, non riuscirei neanche a contarli in questo momento.
4: 21,
5: una cosa,
4: 21,
5: ma dove li mettono? Io vorrei sapere, dove li nascondono, dove li vanno incollati?
4: 21esimo scudetto per l'Inter. Scusa, ma tu non hai mai tifato una squadra di calcio anche per 10 minuti nella tua vita?
5: Allora, simpatizzato però per il Milan per tanti anni, però non sono mai andato allo stadio, quindi secondo me non vale, posso dirlo a bassa voce, anche perché adesso abbiamo perso, quindi è meglio stare
4: già, io sono diventato milanista, certo, adesso
1: all'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
6: con un successo

0: Santos su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Andiamo un po' così in alta quota. Intanto ho sentito la notizia di oggi fresca. Andiamo, ma 12.000 voli cancellati solo adesso nei primi 4 giorni di maggio. Quindi è un dato un po' così.
1: Sì, per la crisi carburante. Speriamo che si recuperi quota per l'estate, perché sennò diventerà un problema. Però a proposito di voli, sai, ogni tanto vengono fuori quelle notizie, piccole curiosità che hanno a che fare con tutto il mondo del hostess, steward, quello che succede sull'aereo, no? Come vengono gestiti i passeggeri, tipo perché gli assistenti di volo ti salutano quando tu sali sull'aereo? Non è perché
0: rispetto.
1: Sono educati, non è che lo diciamo noi,
0: la scienza. Buongiorno, buonasera, ciao.
1: Sì, beh, certo, però in realtà non è soltanto una questione di cortesia e di educazione. Il saluto serve allo staff del volo per osservare attentamente ogni passeggero, capire, anche dare una piccola valutazione rapidissima in pochi secondi. Una sorta di scanner, esatto, capisci tu come sei, come saluti, come ti muovi, potresti essere un aiuto in un eventuale momento di difficoltà, per dire.
0: Cioè, per esempio, non lo so, c'è una situazione di pericolo, chiamano te, Elisabetta Sacchi, vieni a darci una mano. Siamo fritti.
1: Irreprensibile.
0: Finito tutto, finita la magia.
1: No, beh, a me, guarda, questa cosa qua è capitata, per dire, anche sui posti di sicurezza, sulle uscite di sicurezza. Tu compri il biglietto, io penso che ci fosse un controllo, cioè quando compri devi dire l'età. Fatto sta che un viaggio per Londra, esatto, salgo sull'aereo, avevo nei posti, io seduta dietro le uscite di sicurezza, nei posti sulle uscite c'erano delle ragazze minorenni, ok? Quindi la hostess le fa alzare, chiede a me di potermi spostare sul posto di sull'uscita di sicurezza, e dico va bene, ok, quindi cambio posto, volo tutto ok, non è servito il mio grande aiuto e il mio grande inglese, per fortuna. Fatto sta che quando è ora di scendere, io faccio prendere il mio zainetto, che comunque era rimasto nel posto dietro di me perché avevo cambiato ed ero andata davanti, faccio per prendere lo zaino, lo tiro giù e non è il mio.
0: Era il mio. T'hanno rubato lo zaino.
1: Probabilmente le ragazze che hanno fatto cambio posto con me avevano lo zaino nero uguale e hanno preso il mio. Quindi io nel panico guardo un hostess e dico: quella
0: quindi?
1: Mi fa.
0: Ma che dialogo è? Scusa. Ma voi comunicate così. Andato avanti
1: sono
0: così.
1: Sono dovuta correre fuori dall'aereo. Per fortuna ho trovato il padre di queste ragazze.

0: erano di origine indiana, insomma, cioè, li ho riconosciuti.
1: Quello è mio.
0: Questo qui aveva in mano sto zaino, diceva: cos'è? Di chi non è? È mio. Ci siamo schiamati lo zaino e abbiamo trovato.
1: Tutta
0: però...
1: sta cosa con l'aereo in movimento.
0: No, l'aereo era
1: ad alta quota.
0: Fermato.
1: Eravate fermi.
0: Provi di cambiare posto.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Gaia, Bossa Nostra.
5: Ora forse siamo solo.
4: Swift, Elizabeth Taylor. Somber, Potential.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Rolling Stones su RDS, lunedì 4 maggio. Sai che giornata è oggi?
1: No, una giornata bella, spero.
0: Sì, beh,
1: felice?
0: Certo, per i fan di una saga cinematografica molto bella.
1: Star Wars.
0: Che?
1: Star Wars. Se non la dici così non viene.
0: Oggi è lo Star Wars Day, questa ricorrenza fissata il 4 maggio, coniata ovviamente dai fan per celebrare la saga. May the Fourth be with you.
1: Che tradotto?
0: Che sarebbe May the Force be with you. The Fourth,
1: Oh,
0: cioè, tutto un gioco.
1: Ormai parli
0: tutto
1: troppo
0: gioco
1: bene.
0: Questa roba
1: non
0: qua,
1: le pronunce.
0: No?
1: Scusa, ma hai detto che poco fa aiutavi le persone in aereo per parlare in inglese quando c'erano i posti.
0: Comunque, il 20 maggio esce Star Wars The Mandalorian and Grogu. Giusto, Grogu, che è il nostro cadente.
1: Goku
0: stava in un altro film. Ho visto soltanto un film di Star Wars, io devo dire la verità.
1: Poi?
0: E sono stata colta in inganno. Ho detto, sì, ma quanto dura? Ah, un amico, un grande appassionato. Ma sì, un'oretta.
1: E invece?
0: Cioè, 2 ore e 45 di film. Io tipo sequestrata. Però
1: hai preso le ferie
0: carino,
1: per vederlo.
0: Sei stato carino.
1: Vabbè.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: RDS USA Chart.
3: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Partiamo dal basso, perde un gradino Kehlani, costretta a scendere dalla numero 9 alla numero 10 con Folded, stesso mood per le Antrix, dalla 7 alla 9 con Golden.

0: L'unica rientra in classifica la troviamo alla numero 8, Daisies di Justin Bieber. Questo è ancora l'effetto Coachella, ovviamente. Mentre crescono anche le indiscrezioni su un imminente tour mondiale 2026-2027 che dovrebbe toccare le maggiori città europee, compresa anche Milano. Non c'è nessuna ufficialità, ecco.
1: Speriamo.
0: Però dicono così, chissà. Intanto saliamo alla numero 7, c'è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean alla 7 in classifica perde un posto, Alex Warren che va giù dalla 5 alla 6 con Ordinary, la segue a ruota anche Ella Langley dalla 4 alla 5, stile urban country, classe 99, nata in Alabama l'anno scorso nel 2025, è stata anche candidata come miglior artista esordiente agli MTV Video Music Awards.

E questa era la sua Be Her, giusta giusta metà della classifica dei più venduti negli Stati Uniti. Posizione numero 4 troviamo Olivia Dean con Man I Need, perde la 2 della settimana scorsa, mentre manca pochissimo all'unica tappa italiana del suo tour mondiale. Venerdì 22 maggio sarà a Milano. Saliamo ancora alla numero 3, si riconferma Bruno Mars, aspettiamo anche lui a Milano a luglio, I Just Might.

0: Mars, I Just Might, lì si piazza sul terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per lui. Tocca anche organizzarsi, perché tema concerti e biglietti, qui se no rimaniamo così.
1: Sai che sto pensando, ce lo vedrei a fare un film Bruno Mars?
0: Ma tipo?
1: Non lo so, beh, anche Michael magari, vabbè che c'era suo nipote Jafar Jackson.
0: Ma lei è regista, lo sapevo.
1: Io talent scout, vabbè, scopriamo qual è il singolo più venduto negli Stati Uniti, ti va?
0: Primo e secondo posto, da un lato Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: E dall'altra parte Ella Langley, Choosing Texas. Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: l'unica nuova entrata in classifica e si piazza direttamente alla numero uno, Olivia Rodrigo con Drop Dead, il singolo più venduto negli Stati Uniti.
1: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.
2: Questa è RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: Adesso su RDS
1: il ricordo di un'emozione con un grande successo
0: senza tempo.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Barbie Girl su RDS chiude la sequenza mixata Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Mamma mia, com'era bella. Avevo la musicassetta di questo disco degli Acqua.
2: Se dici così però sei boomer.
1: Avevo la musicassetta, avrò avuto 7, 8, 10 anni.
2: Poi invece sei passata a?
1: Alla musicassetta di Celine Dion. Perfetto. Perché volevo la colonna sonora del Titanic quando uscì, era il 97, e nel negozio di dischi dove andavo, però volevo comprare proprio la cassettina, non il CD, non c'era la colonna sonora di Titanic, quindi ho comprato l'album di Celine Dion, però è musicassetta, ragazzi, ma le musicassette, ma qua siamo un altro livello,
2: reperto
1: altri
2: storico.
1: Tempi,
2: scusa,
1: sì.
2: Quanto valgono?
1: Che ne so io, ma te sempre soltanto a vendere,
2: no,
1: soldi,
2: per dire.
1: Ma valore affettivo ne abbiamo?
2: Ne hai ancora a casa qualcuna?
1: Non ho niente dei Pokémon, se ti interessa, non ho niente per te, per le tue rivendite.
2: Anche oggi che lunedì è andata male.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS. 100% grandi successi.
6: Torna Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianlu.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Da mercoledì 6 maggio alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
13: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
14: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
15: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
12: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
16: Hai difficoltà a deglutire? Bevi molto durante i pasti? Sei lento a mangiare? Potrebbe trattarsi di esofagite eosinofila. Seguici sui nostri canali social o sul sito eseoitalia.it, dove troverai tutte le iniziative per conoscere questa patologia.
1: C'è una storia vera, incredibile, che è avvenuta proprio in questi giorni.
2: Sì, ma ci vuole del coraggio, ma sì. Da vendere però.
1: Tra poco.